Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sü per val. Adiau, mesciar comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Jaumon, de Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera de mes pass. E sai, curdasse giù tiu meun, fosse in glas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia in privil da svanir, qua è mossa in nuovo rapport. La regenza francese ha capienza per le scolars che demonstration, tentando noi invece d'arda pli da nes per la formazione. I laurozzi si ferma sul traccio, consundi il sventer mesdì plovi, qua è terdias grazie a Samorezza e sedis grazie a Quira. Io le sis, mio nome Müller, bienvenuti. In Svizzera sono mai in terza tutte le spezie di animali e di piante in privil di svanir, che è un nuovo rapporto del WWF. Da attribuirsi a quei 30 altri alle grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli ha la Svizzera in basen da recuperare in connex con zones da protezione. Tenor il WWF possien populazions tentant ersa revenir, schin sagesci a moda consequenta. Uscia sai trant'r autr la lurdra tornada in Svizzera. Il WWF publicesce mince dusons l'usce in una Living Planet Report. Quel descrive il stadi dels effectivs d'animal selvadis globals. Tenor report continuesce la sparizione da species en lentir mun. In Svizzera in l'an passato mein 8.000 persone venite sentenziate per via della Dernitsch. Redund 2/3 als Delinquenz derive dell'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Rumänia, che risulta dalla statistica de sentenzias penales che la Confederazione ha pubblicato. I detti soprattutto due gruppi per l'ina requerenza d'asile e per l'altra uscenunats turist criminals, ha detto il criminologo Dirk Bayer in la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migration ha sottostricciato che mo in pitschna parte dals requerenz d'asile commettia crims in Svizzera. In us medaina l'exterior è in vista als protest der scolares e scolars in Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu pare far concessions. In la televisione ha el annuncia mesires in connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare saia cepibla. Tentant ha il Premierminister refusato le pretensions del sindicat per via del corso del sparn statal. Il sindicat pretenden sustegn finanzial de pliras miliardas euros per le scoles. Sventre il plet dal Premierminister an il sindicat conferma chi doi erdots dar ulteriores demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dati ed in puspe protest de massa contro la mancanza d'abitazions paiables. Usse il simbol del movimento de protest in donna da 87 ans morte in l'ospital. Avant due semne se ella venite abitato da si abitazion in la quale ella vivi 70 ans. L'evacuazione sforzata ha ciagiunà protest de massa in l'intera Spagna. So del squetch pubblic al locatur della pensionata consentì che la possia puspe tornare in si abitazione cura che la possia abbandonare l'ospital. Del sport, Balapè, Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza a Gianni Infantino. Quai all'anterior giugadre della squadra nazionale svizzera annunzia in versi il Klein Report. L'elezione è il 12 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per presidi. Da letzte Temp na el dentant bitch survenir il sustegn necessari de 5 federazions de Balapè nazionales per poder candidar. Sche Vega dem plesche questa già de questa pretension niang bitch en conoscent. Gianni Infantino spera de venir re-elegi per una ulteriore periode d'uffizi e le so squitsch per via de ses plans di spitaivels de vender drets commerciales dels campionatis mondials ad investiders privats. Candidatures per il presidi della FIFA pon venir inoltrades fin il 12 da november. E per finire anche il hockey singlaccia la solette partita della National League di ieri sera a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD l'ora de mauna sera puspe in azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Fribourg e Ginevra sa qualificats anticipada main per la fase da K.O. Angbizza qualificà definitiva main ne per contri gli HCD. Tavau gioca l'emna che vigna a casa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
0: La meteo.
1: Alzi si ferm sur tracci, il suo entermesi comenzi a plovere in l'entir Chantun. Il confine da Naif si sbassa sin redont 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in Lengia di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Molina e Arvigo serrada per motista sicurezza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: Prant per il di.
3: Chiso, scha Laura ten propi quai c'è la previsione a Durs Müller en permetten pleivia an avende 2 mm sur marci zon naif. Fos tiams de minals pneus de l'auto, vus weiss, o tir P, de d'Oktober tocam pastjes, dues nels autos purta pantofles d'un viern. Stuessiu e anfa. Io son l'Angela Hendry, bien di!

0: Adelta Ville featuring Peachy con Tu m'appel. La Chiesa federale devianta spazi de viver per irizuns, stirats, formicles e capricorns, salmains se la fasada. La compagnia animalica è de vesai quai a ton se la fasada de la Chiesa federale a Berna tia la sedijavla edizion de Rendezvous Bundesplatz. Il motto è Spirne tira. Le installazioni de lix a ton raccontano della circolazione del mondo d'animals e de plantas. In un ruolo importante gioca il Irizun, che è venuto eleggiato da Pronatura, sco animal del 2026. La natura è il più importante che noi vediamo, e l'organizzatore Brigitte Roux. Il gioco cominciava alla natura è la base che sappia di non spennere cose nuove. Artisti ed artiste di Vienna e Turic creano la show di Miasura, da Vesai, se il spettacolo non è il 17 d'ottobre, tocca il 25 di novembre. Mince di dati tre presentazioni, la sera della Siat, la Zoc e la Snof, l'entrata è libera.
1: In una bella Giavgia, con LTL.

0: Sulette partite dalla National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano con 2-5. Il HCD l'ora da Mauna Saira puspe in azione quai a Chiasa contro Kloten.
1: Grazie Urs.
2: La meteo. Presentata la prosenectute. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la via decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
1: Oggi sei ferm sur traccia di plova di una puspe, quai sur tutto il siantre mezzodì, al confine di naif quel se sbassa sin radon 2 mm. La temperatura maximale è di anter 10 gradi all'engia di nauta, 15 alla sur selva e 16 alla regione di Quera. Demaun sei per part sulla lif, quai tir radon 15 gradi a Quera.
2: Vias e traffic.
1: Alla Val Calanca è la via di Antermolina ad Arvigo Serrada, quai per motivi di sagirtazzo.

0: RTL Impuls.
1: Senja Pite Dosch è scolasta e giornalista. Ella vive con sia famiglia a Conter al Surses. Ella è pia giornalista, scolasta, mamma, donna, amica ed ha un bie auter. Tutta un'ora in che situazione c'è la sua sanfla gest. Sconus totes e tots è. Oz se domanda Senja Pite Dosch chi c'è la è accena main schenagin mira.
2: Ci sung ia schenin varda tirs. Io sono bec la versione perfetta de mamezza, ma bain la versione autentica. Quella cosura di irs ci fa ir venoi ci ein tic-tac della musica. Ein tamang e ci c'è polvera e di c'drac per puzzagir las fanestres. Quella ci dei mala verba, plez ci po bec repeter. Quella ci lascia culare nell'armigna se la vei una scena romantica ein ten la televisione. Quella ci sbrigia se pis agia non fanz, ci fis ia, pida bas. Quella ci oles dis la duman an cadena aint i pijama. E forsa è che è una scuerta ci chieta, no stu ein becce degne esser perfetz. Aint in nos intern zacati carschang ci è mincia tant ferm, quel ci è mincia tant caotico e curajos, o quel carschang ci vo dus gedas giunschler, perché ce l'ombli dolan prema geda, ce cel cercia giulò.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera è in terza la spezia sempre ivel da svenir quei muss in offra port. La regenza franzosa c'ha piencia per scolars che demonstration tentant non doi bitch dar de pli de nes per la formazione. E l'auroz esi gris e blecch quai ter 10 grazia samorezza ne 16 grazia quira. Liela 7, meu numur Müller. Bienvenuti. In Svizzera è buona mein in terza tutte le spezie d'animals e de plantes in privel de svenir, quai muss in nov rapport dal WWF. D'attribuirsa a quai trantra autra les grevezes per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli a la Svizzera in basen da recuperare in connex con zones de protezion. Denor il WWF possien populaziuns tentant erse revenir, scins agescia a mode consequenta. Uscia sei a trantra auter la ludra tornada in Svizzera. Il WWF publicesce mince dus ons lo scenuna Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effectivs d'animal salvatis globals. Denor rapport continuesce la sparizion da spezies en lentirmun. In Svizzera in Lompa sabun mein 8.000 persunas finide sentenziades per via della Dernitsch. Redund dus terz als delinquents derivi dall'exterior, surtut dall'Algeria e dalla Rumänia. Quel risulta dalla statistica de sentenzias penales che la Confederazione ha publicià. I detti è surtut duas gruppes, per l'ina requerenz d'asil e per l'altra uscenum nats turists criminals. A deci il criminolog Dirk Bayer en la Tagesschau da SRF. Il Secretariat de Stadi per la Migrazione sottostricià che mo in a picna part dals requirens d'asil commettie crims en Svizzera. Nus mit einer exterior en vist als Proteste scolares e scolars en Francia, vol il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. En la televisione ha ella annunciato misure in connex con il managi de scuola e con l'infrastruttura. La grita e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sa incepibles. Tentant ha il Premierminister refusa las pretensions dal sindicats per via del curs de sparn statal. Il sindicats pretenden sustegn finanzial da pliras miliardas euros per la scolas. So entre il plet dal Premierminister an il sindicats conferma chi doi erots dar ulteriures demonstrazions de massa en lentir paiais. In Spagna dat jedine puspe protege de massa contra la mancanza d'abitazions paiables. Usse il simbol del moviment de protest in a dunne da 87 ons mort in l'ospital. Avant duas emnes ella vegnida abitador de si abitazion en la quale ella vivi 70 ons. L'evacuazion sforzada a ciajunà protege de massa in l'entira Spagna. So del squitch pubblica locatur della pensionada consentì che la possia puspe tornare in si abitazion, cura che la possia abbandonar l'ospital. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscì a far concorrenza Gianni Infantino. Quai all'anterior giugatore della squadra nazionale svizzera annunzia in versi il Klein Report. L'elezione è di oggi, da marzo 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per il presidi. Da letz temp na el dentan bitch survegni il sustegn necessari da 5 federazions da balapè nazionales per candidare. Se Vega ad emplescia questa già da questa pretensione neanche bitch in conoscente. Gianni Infantino spera di venire re-elegì per una ulteriore periode d'uffizi. E le sottosquitsch per via de ses plans di spitaivels da vendere drets commerciali dal campionato mondiale ad investiters privats. Candidature per il presidi della FIFA pon venire inoltrades finils des doch da novembre. E per finire anche il hockey singlaccio in la solette partite della National League di Ersaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a cinch. Il HCD l'ora de mauna saira puspen azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra sa qualificata anticipata main per la fase de K.O. Angbezza qualificata definitiva main ne per contro il HCD. Da Vaugio galemna che vegna chasa contro Liberec dalla Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Ossesi, ferm sur tracce di plova di Napuspe quasi sur tutto il sventer mesdì. Confin da Naif se sbassa sin radunt 2 mm. La temperatura maximala è tranter 10 gradi in Lengie di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Valcalanca è la via tranter Molina e Arvigo serrata per motivi da sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Dalla Damau alla Saira.
5: A Lyon 2024, il label de luxus Montclair organizzò un défilé de moda a Solmurezzi in una show pompusa al Wout con knife artificiale sul catwalk, lasers e projectors. Quella show è venuta criticata a moda massiva, materiale si è divenuto trasportato a un tact de minuto con helicopter, la tecnica si è divenuta fermata via plantas e vengono disturbate la selvagina. Lauteron les Montclair puspe se presenta al Grijun, nomnade main a Guarda. Guarda, al vich cun 180 dels, c'è renomaus per in turism medieval. Els plans che junen per discussions bedemo al vich, mo bene alles medias sociales. C'è mincina mincina o in maini de vard Guarda a sia situazion che june per critica. De ple de quai tema, gesco proxim, io son l'Angela Hendry, gevigin bidem.

0: Nina Dubois, Real Things. La grande facente de moda Montclair voulez budien fa un défilé de moda tras la vachnanque de guarda a l'Engiadina Bassa, quai al 6 de février 2027. Tils habitants e les habitantes ont quels plans que junau per discussions, l'idea è d'entaun venida recevida cun bainvulientia durant una serra d'informazion. Gazettes nazionales ont prusé quella historia a la lliut ont cieta discusta sur de la situazion a guarda. Als commentaris alles medias sociales. Questau al moment che Andri Franciscus Habitont, moderatur tier RTR, a commember della Fundazione Pro Guarda e venius activs.
1: In prima linea magita ci da usche blera gli aut erio la bassa o ci non es mai stato in nos comun e ci craia da savair ci ci des bun per nos comun. Also en nur ist es aus der Meide dir wo steive die alle Basse far quai e quai. Per du quai chatte fin in cert punkt un paar impertinent, ci da uscheblar gli aut, ci pense de savair ci ci fa bain a guarda in öglia e chat che quella discussion füsse de sur la schara no.
0: Quella discussion alla Fundazione Pro Guarda ad è ein verschnauke et nor el bedina sempla.
1: E chat questo domande sind grand dilemma e da extrem blers Arguments per ed extrem blers Arguments contra. Ma per fortuna, vai no mo da questas domandas, per fortuna, po dai no mo discutar leine quai o nu leine quai.
0: De ple del cas presentazion de moda a guarda udivus de mezde tier RTR.
2: Danus? Danus?

0: Vus essas sillas undas remontschas e 22 vargiaulas siat. La catch out al grischun 2026 è schon in tiamset a fin. Dentau no RTR a una schiaufa ina chaus importanta sur da la patente pallon proxim al premi pel victur de la preda. Le amna vargia doitunau usce al studio.
1: Ma quai non è vera. Ma manga, ma si c'è fortuna. No, ma qui è diabolico, ma è un passo.
0: Il jauer Marco Fallet è venuto se su, c'è l'ogudegnau la patente de caccia pel 2027. El ci ha annunciato si è ciaura Cavriel, oggi il clic c'è si un nome è venuto strax o del cepì. Iro Marco Fallet fa vedia quira per survenir si uscengec. El sedi zwar survenius de la sorpresa, el plagiai, quel resti un tocan te la proxima caccia.
2: Nai, des special, proprio bel. I am a lecker enorm. I cur quel di ci sva e l'ore di pa. E mondiune qui regal presente. Quai sono sce.
0: El mondi è l'autron puspe a caccia, pel cacciadur passionau vigne d'esser la curonto ciavla sesiun. Ad el otro diu de nus, è l'autron improvi el siu clec tirnus per gudegne la patente de caccia.
2: Sha, quai vo esser ci sa la fortuna e vo esser ci quesa mo averti d'annunzi ci proorza proerai. Garanti, ai.
0: Shalura, divijai nus de Marco Fallet vinava un bie plajai cu la patente ce l'o gudegnau a pa la proxima caccia in Bocat Luf.
3: Per vus, al puls de la ghiaccia.

0: Cools Beatles. Beatles, Let It Be, sei venu la siata miasa. A nus lein se weidet Urs Müller, che ci dat de neif.
1: In Svizzera è buona mai in terza tutte le spezie di animali e di piante sono prive da svenire, che muoce in offre porta dal WWF, da attribuirsi a quai, tra l'altro, alle grevezze per l'ambiente e alla crisi del clima. In vista delle proteste scolari e scolari in Francia, vuol il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione è annunciato misure in connex con il managgio delle scuole e con l'infrastruttura. La grita dal scolari e dalla scolare sai eccepibla, tentando al primo ministro rifusa di investire

0: Don 15 grads a Quera.
1: Vias e traffic.
0: Alla Val Calancas e la via di Antermolina ad Arvigo Sarada, quai per motivs de sagirtats.

0: I è precis, vegnavan las och, nus giugain.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Also, io sto conceder, miu pols è schon cresciuz in teg. Al cor dat in teg ple spert, all'auter io agi de fa nuet, spezial altro che preleger les pretensions. Nus giugai noz al final del Kikerisis con Otto Heini de Siat. Otto Heini, covezi o con vies pols, vossa nervosa dat?
3: Mi donna Angela. Un mezzo c'è tip top.
0: Tip top.
3: Yeah, yeah.
0: Proprio insomma non è nervous.
3: No, no.
0: C'è.
3: Ci va a vai e si occhi in giuc.
0: Exact. Also, via il recept è bello prendere me yeah. Serious.
3: No, no. E da più seriose cose.
0: Jetzt constat. Vos weiss, je è schon gut in jau al jackpot. Weiss forza in l'auter tip, schiene persona, title, attraccia, jussa participas e budgen. Dati in tip, co venisci li unsch?
3: Fa cuna de prova, vi un po' cletch.
0: Exact. Es weiss è schon, che vos comprasses budgen?
3: Oh, jetzt mir luem.
0: Tot tenor, cons bons ti dat la fin finala.
3: Yeah, oh, letta di osso son pulit.
0: No, ecce, exact. Shalura, l'arbiter ci contralescia d'ombres punts, è in arbiter versau, Sergio Guetz.
4: Ode, Otto Heini.
3: Bienvenuti, Sergio.
4: Nos vain changia il plagiair questa stat, con azurdare bons a Otto Heini, con esser stoterel, ainten steiva a giuir il kikri seis sen viadi, o faccia che leda grand plagiair, era nous, e tignani osa i spoilers.
3: Abbe, io agiu plagiair.
4: Ci garteggia i roz, puspe vordar, ce ci quel final porta, già vijagna tot bun, Otto Heini.
3: Grazie.
0: Shalura, trai nus bie pledici alla lunga, Otto Heini edemi bien clit.
3: Grazie.
0: Al schion svizzer Marco Odermatt festive shot si uventi novavo l'anniversari.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Al cantador svizzer Luca Heni o en ateliziot e le plevelstia Odermatt.
4: Correct.
0: Con la deponia rossa de forns a cuire, doi la dercira superiore se facentà.
3: Ja.
4: Fallo.
0: Il plate subcontinental contiene tutti i vocali che dat.
4: Correct.
0: Durante il mese settembre, sei venuto citato 22 lufs e lufins.
3: Ja.
4: Correct.
0: Al grigion sei venuto un flau singles reisen sen 2.300 metri sul mar.
4: Correct.
0: La notte del 24 al 25 d'ottobre sei venuto da l'ora.
3: Ja.
4: Correct.
0: E è venuto la notte delle 2 e delle 3.
3: Ja.
4: Correct.
0: Alfred Nobel ha inventato la bomba atomara.
4: Fallo.
0: I non o minimum c'un conto 2, maximum c'un conto 3 jamnas.
4: Correct.
0: Marlene Reus rogu degnau eir aur alla quersen contro l'ura al campionati mundial.
4: Fallo.
0: 12 jedes 12 e de plecce 13 jedes indisch. 12 jedes 12.
4: Correct.
0: Io altri ciao forza weiss bi giudiu, surl, aber...
3: Ben, ben,
0: tip top.
3: Fate quenne.
4: Esperto c'è che le macchine sono le cifre.
0: Allora, covezio.
4: E da quel momento di tensione sco avant la sorta da penaltis del finale della VM. Ivan fac 12 pretensions. I dovra 9 correctes. Otto Heini o fac da quel 12 pretensions. Och, knapp de speres.
3: Quen juk.
0: Ston mal, lura. No, quelles du sie hättest du es weiss fatti nuf, wessi du vrau oz. Aber so viu weiss du tini ne massa.
3: Quen juk.
0: Sergio, lässt es forza un inen el duas declara.
4: Marco Odermatt, oz, vancia no vons, kula deponia russna da furens. Ebbè c'è la dercira superiore da coira, ma quella è adomat.
0: Exact.
4: Anstel da coira. Quella è adomat, grand tema, ir sto calz deis ante las medias. Alfred Nobel o inventò la bomba atomara, el o inventò...
0: Dinamit.
4: Dinamit.
0: La bomba atomara ed l'Oppenheimer.
4: E Marlene Reusser o guadagnea ai campionati d'Europa.
3: Ebbè,
0: pinches, pinches, trapples.
3: Wow.
0: Otto Heini, io anche credo che ha fatto un gran piacere di giocare con voi.
3: Io ho giocato un piacere con voi.
0: Dun bravo Andrej vai sgudegnau vence c'un bons qua c'è egge e in biala somma. Gratulazione. Lui diviso vino va un imbide, bugiani in autorieda.
3: Diviso a voi di qui.
4: Gratulazione, bel time basiato Otto Heini.
0: Adia.
3: Adia, grazie a te.
1: Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Fagiai-nos in pin excurs al sport. Bianca Gisler de Schuol è snowboardista cun tierp ad Olma. Ella ha schon du gran success in sia carriera. Di antra altres ella stada de la partida als Jux Olympics 2022 a Peking, no che ella muncantau il final mo per in quart punct. Blessures on frenau la giufne sportista per la stadion Vergeda o ella puspesse vi un scheiver de fa parte de concurrenzas de la Coppa d'Europa.
1: E sto di la verdà, e non dera mai del tot giur che rapter cinan quel pass in avò, perché c'è mis trainer che aveva detto di essere più grif, strix sono più grif, e ci sto faro lavorare a blair de più, e l'ha fatto la maniera mai un po' mal giur che funziona überhaupt.
0: Con torna al park de snowboard a Seles Rampes, con Sales o Bianca Gisler, puoi spesso venire confidenza in se sezza.
1: Dopo il primo wettkampf c'è una nu, e una vis che sono arrivati sulla terza piazza, e si è vu, ok, e sono a moduna qua, e sa che a moduna far, e sa che questo funziona.
0: Als Success entstei Motivation de continuar. Malgrad als bons Resultats, se ella curdada od el kader de Swisski, od sto ella fa finanzie tot setza. Quai se di grif, ella vedi d'entown e ampriu in amassa. La grande finamira de Bianca Gisler e de ritornal kader de Swisski, ad uscie e alla Coppa Mondiale de Slopestyle a Big Air, a natural mai ne de se vai se participa a Jux Olympics. La nuova stadion de snowboard, anscheiva per ella, 10 Dezember, sel Schildhorn.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera è in terza le spezie in privil da svenir, quei muossi in nuovo rapporto. La regenza francese ha già pienso per gli scolari che demonstrazione tentando ai bici dar da pli danes per la formazione. E Laura ha si grigi e bletch, quei tra 10 grazie a Samorezza e 16 grazie a Quira. Gliela Zocch, mio nome è Müller, bienvenuti. In Svizzera buona mai in terza tutte le spezie di animali e di piante in privil da svenir, che muss in offre rapport dal WWF. Da attribuir sei a quai tra l'altro le grevezze per l'ambiente e dalla crisi del clima. In pli hai la Svizzera in basen da recuperare in connex con zone di protezione. Denor il WWF possa in popolazione stentante erse revenir, scienza gescia a moda conseguenta. Uscia sae trantrauter la ludra tornata in Svizzera. Il WWF pubblicesce mince d'usons l'uscenumnal Living Planet Report. Quel descrive il stadi dals effettivs d'animals selvatis globals. Denor rapport continuesce la sparizione de spezies en l'entirmun. In Svizzera in l'anno passato mai 8.000 persone venite sentenziate per via della Dernitsch. Redund 2/3 als delinquenti derivi dall'exterior, soprattutto dall'Algeria e dalla Romania. Quai risulta dalla statistica de sentenze penali che la Confederazione ha pubblicato. I detti soprattutto due gruppi per l'ina ricorrenza d'asil e per l'altra uscenumnats turist criminals, a dice il criminologo Dirk Bayer in la Tagesschau de SRF. Il Secretariat der Stadi per la Migration ha sottostricciato che mo una piccina parte del requirenz d'asil commette crimes in Svizzera. In us medaien all'exterior, in vist als proteste scolares e scolars in Francia, wo il Premierminister Sébastien Lecornu para far concessions. In la televisione el annuncia mesires en connex con il managi de scola e con l'infrastruttura. La gritta e la frustrazione dal scolars e dalla scolare sono incapibili. Tentando il Premierminister refusare le pretensioni dei sindicati per via del corso del sparn statale. I sindicati pretendono sostegno finanziale da pliris miliardi euro per le scuole. Sventre il plet dal Premierminister hanno il sindicato confermato che doia erot dar ulteriores demonstrazioni di massa in l'entir paese. In Spagna dati ad in puspe proteste massa contro la mancanza di abitazioni pagabili. Usa il simbolo del movimento di proteste in donne da 87 donne morte nell'ospitale. Avant due semne si è venuta abitata or da si abitazione in la quale ella ha vivuto 70 anni. L'evacuazione sforzata ha cagionà proteste di massa in l'intera Spagna. Tutto il switch pubblico al locatore della pensionata consentì che ella possa puspe tornare in sua abitazione cura che ella possa abbandonare l'ospitale. Del sport balapè Ramon Vega vuol diventare presidente della FIFA ed uscire a far concorrenza a Gianni Infantino, quai all'anterior giocatore della squadra nazionale svizzera annuncia in vers il Klein Report. L'elezione è il 18 de mars 2027. Già il 2019 a Vega volì candidare per il presidi. Da letz temp na el dentan bitch survenì il sustegn necessari da 5 federazioni da balapè nazionales per candidare. Se Vega ad emplescia questa già da questa pretensione neanche bitch è conoscente. Gianni Infantino spera di venire rieleggi per una ulteriore periode d'uffizi. Ella è sotto squitch per via di ses plans di spitaivels de vendere drets commerciali del campionato mondiale ad investitors privats. Candidature per il presidi della FIFA possono venire inoltrades fino al 18 da novembre. Dante il hockey si inglaccia la soletta partita della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a cinci. Gli HCD e l'ora da mauna saira puspen azione quai a casa contro Kloten. Ed en la Champions Hockey League in Friburg e Ginevra se qualificata anticipata mai per la fase da K.O. Ang bitz se qualificata definitiva mai ne per contro gli HCD. Da vau gioca l'emna che vigna casa contro Liberec della Cechia per fare il pass in la prossima ronda.
2: La meteo.
1: Oz es ferm sur tracce di plova di na puspè, quai sur tot il suenter mesdì. Il confin de Naivs es bassa sin redont 2 mm. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via tra Molina e Arvigo serrata per motivi di sicurezza.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Brand per il di.
3: La musica de pop ne cede de pi decennis, melodias, reches d'accord e motifs de la musica classica, cedi direct sco sample, citat, ne semplemein sco inspiraziun. In dels exempels dels ple renomai, Because dels Beatles. La reche d'accord basescia se la Mondscheinsonate de Beethoven semplemein sonau una voz. Musica de pop inspirau de musica classica.

0: mia chanzun preferida.
1: Ja son l'Elsa Caviezel, stonavrin, son apicultura, quel mio più gran hobby, vai bugien a iert, flures, la natira, ma se viuz datan a me fec grande forza al minchiedì, adesci vain di boschi bain, schmondio terels, a suenter vau si umbli d'abia causas, quoi da a mi vinavon curaja pel minchiedì. Ado sdivisio la canzun ganz hinen im tal da Alpenflieger. Vinida fatia extra per la Lumnezia, la sera da pulente di Usilgin, con quella le so fa ad as Lumnezians in gran plige, a naturalmein a nostra famiglia, a nias nostra cara Chiara, a nias car Flavio, mio caro Malbert, a divisio la delz in Belezia di, a vustos che te glaistir, divisio a invidi.

0: Musica actuala, sinundas Ramoncha, 77 Bombay Street, somehow.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Grandes melodies murren mai. Melodies che Beethoven, Bach, Rachmaninov und Componiu avon Chantanes, junesch un bit in bibliothekes ne halles de concerts plein porla. Elles comparen ad ina puspe, magari era lo no kins nianc spetias elles. A la disco, ein himnis de boybands, ne sco hits mundials. Avon schon cantons o Walter Murphy, in pianista componist american, giu su gran moment a survenu attenzion internazionale. Al 1976 o el nomnad main combinau cun sia The Big Apple Band, musica de disco cun musica classica. El ha fatto una versione della ciunavla sinfonia di Beethoven al stile di disco. Il song è stato genivamnes als charts americans in jamnes in plazza in. Quai successo ha motivato Murphy de fa ulteriores combinazioni di disco a classica, usce per esempio Rhapsody in Blue ne Phantom of the Opera. Walter Murphy o è componiu musica de film e de series, an conoscente se ein speciale musica de films de comics, Family Guy et American Dad. A nostat lainus, al gran hit de Walter Murphy e The Big Apple Band, A Fifth of Beethoven.

0: E è precis las 8 miasa ad Urs Müller e Pinaus cu las novitats quertas.
1: In Svizzera bun mein interste tot la spezies d'animals e da plantas en privel de schwanir, quai muss in nov rapport al WWF. D'attribuir-se a quai tranter autor las grevezes per l'ambiente e dalla crisa del clima. In vista als proteste scolares e scolares in Francia, vuol il primo ministro Sébastien Lecornu fa concessions. In la televisione el annuncia mesires in connex con il manage de scola e con l'infrastruttura. La gritta dal scolars e dalla scolare sai accepibla. Tentant al primo ministro refusa ad investir da pli danes in la formazione. Ed in le solette partite della National League di Irsaira a Losanna pers contro Lugano e quai condus a Cinci. Il HCD e l'ora da mauna saira puspe in azione quai a casa contro Cloten.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegn in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi sei ferm sur traccia di plova di una puspe quai sur tot al siantr mezzdì. Il confine de naif se sbassa sin radon 2 mm. La temperatura maximale è di entre 10 gradi a l'engia di Nauta, 15 alla surselva e 16 alla regione di Quera. Demandi sei per parte sulla Lif, quai ti radon 15 gradi a Quera.
3: Vias e traffic.
0: Alla Val Calanca è la via di entre Molina ad Arvigo Sarada per motivi di sedirtate.

Sugar Babes con Hole in the Head. L'Eindra Statiers, stier stars de musica. Stars con renom mundial survegnen adina tot quai che lur cor gevisa. Con stat, bigge del tot. Liam Gallagher è il cantador della band Oasis, en conoscenz per Inne Lauter Scandal.

Ella era staus ina sera in sortida, veva bubiu pulit, a cunisch pella dimora da Jamie Oliver, cuginer da Star, o Gallagher patiau se la schiaffa da brev se clumau, fodame in sandwich de jambun, pel hoz. Jamie Oliver ha bigliadau sua tiencia e la viert la fenestra a clumau «Svanescia». Io son 10 vide metri a lecce mesu fauns. Quai o Jamie Oliver tien conoscenz per sias acinas emissions da cugina ed è per scriver codici da cugina raquintau dalla Rheinische Post. El sedi zwar fan da Oasis, con qua cel sedi cresciu se con quella musica, ed i vedi è dau in e l'auter in scontor con la band, dan taun randala la sera, mo per qua cinz august sen in sandwich ed an conosce in bien cuginer, lietz volu tutina bedia. Simpatic. Simpatic.

0: Vustatleis RTR in 12 minutas eiles nov. Seantrin meins pausa del podcast Ils dus de nus, sen Markus ed Elias puspestai al studio de registrazion. In Cina siam las vacanzas, ed inen e l'altra avventura procuren alla nova episode per las ple differentes historias. Per exempel, de Elias ti raquenta de sia in prima psicoterapia.
1: Comincia se züda venia più intensiv ed è bader, c'è se ven ordela se züda suna se bah, podes gridar, ma in mesmo è no suno mo a quel punto, ma son se em sanch con a vascia, in dice dovrebbemo se na goglia.
2: Ah,
1: per ste carant.
2: Cras.
1: Sa se è bate dice se mince se züda bah, so rivan in un punto, c'è grata in x in lön de ci capitals.
0: Profunditats, d'entaune ciucedats, quai è il recept per in episoda classica Ils dus de nus, a quai dati è alla plenova episoda. Markus ed Elias en de retorn ed inviden per compagnia auditiva, tot dudi ne vende questa sera all'episoda 542 via Play RTR ne es in rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: La Vischnanca da Tujec può decidere la fin de novembre all'urna davart la revisione totale della planizzazione locale. Ed il Departamento federale de Defensione stosce 4-7 in ulteriore splazze per ingrodire l'armada. Guendus il tema, sozza le snof. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La radunanza comunale de Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mauns della votazione all'urna del 29 de novembre. Con grande maggiorità, il sovrano Trantrauter dice la legge di costruzione e del reglamento delle fine mires de protezione davart la contrada de Palì Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale becentrata in la deliberazione della revisione ed aveva ritornato la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrandire l'armada dovrei fin 7 plazze di lavoro supplementari, quai stimma il Departamento federale de Defensione, VBS. Per suenter duaien usche bleres plazze sco possibile venir spargnades en auters lieus. Konkret vuol il Minister de Defensione Martin Pfister redimensionar la struttura de gestion e centralisar la partizione de finanzas, personale e comunicazione. Tant l'armada Svizzera Square Arma Suisse e intant skeptics e dubiten che sia possibile da compensare intern personal supplementar. Le discussions entschausene seien anbec terminades uscia il VBS. Ozendila wurden redund 10.500 personas per l'armada e per Arma Suisse. Durante la guerra nel prossimo Oriente, in l'Arabia Saudita è da attacce in 2 piazze asiatiche, 3 persone sono venite ammazzate, passa 30 ulteriori sono venite blessate, come hanno comunicato le autorità locali. Davanti agli autori delle attacce sono le autorità facendo alcune indicazioni. L'ultimo tempo hanno i rebelli di Houthi tenuto alcune indicazioni ad una puspeata a piazze asiatiche in l'Arabia Saudita. L'Iran sostegna i rebels. I Stati Uniti hanno i democrati portato plant contro il presidente Donald Trump. Els rinfacciano del de finanziare propaganda elettorale con denaro d'Italia. Concret vai per spots de reclama che in Venezia messa in la televisione, ma poche semne avant le elezioni de midterm. La regenza a Washington contraffecce con questa azione al dretch vertent. Il spot de reclama vengono già da pin temp criticati ferm. Scorrezione a Trump annuncia de finanziare quels sets en l'avenir.
2: La meteo.
1: Oggi si ferm sur tracce di plova di una puspè, quai sur tutto il sventer mesdì. Il confine de Naivs è basso sin redund 2 mm. La temperatura maximale è 30 10 gradi in legge di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca la via Tranter Molina e d'Arvigo serata per motista sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Dalla Damau alla Saira.
5: Vies Radio accompagna vos in tutte situazioni, sedia quai durante un auto, alla lavur, ne accesa durante fa al percesa. Fa plagiai che vos tatlais, io son l'Angela Hendry, che vi giovinavano in video.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oz als oggi d'October, sai gratulada duas jubilaras. Simona Kajakob a Trin complenesch oz curontons, a 92 festivesche Maria Pelikan de Surain, se senta alla Cesa Sogn Martin a Tron. Las gratulazions culs bials pleits a divischs musicals udisvus scoadina all'emission Gratulazions las 12 miasa Cotier RTR.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Anche non ci vuoi una persona che nascida al dedo d'oz a vuoi sfuggire il bugien in plagiai. Telefonai di me ossa al studio 0800 20 20 30. Se vuoi slice scendere la scadiola dat RTR 0800 20 20 30.

0: Us essas tier RTRS e di svergiau las nuf nus mirain. Ci ciascias a la grada la scadiola de dot siudec. Bien di, Gianna, che vietza la Martina.
1: Bon di, Don Angela.
0: Vus l'hai sgratulat al fra?
1: Si, e es gent gratulat a mas frar Ulrich, Ulrich Hefner, de la Punt, che gli vijar tot el bun, blera, senda i fortuna, i cel lese io dair la vita. Ma quai falchon?
0: Vus vais tradius si atontin, el si atontinavel ol, schon pensionaus in perons, dentau un lung rus ol in somma bella.
1: Na, el es un om, c'è in figin la compagnia, el va in te ciaccia, la in cianda ciaccia, ci ti accompagna Blair, el fa musica, ed es Blair in gir.
0: Adel ciaun, e c'è i razz?
1: Oh, quai de mot la massa blè.
0: In grau, in mazaun, in gron, in pin?
1: Non le più tesco, più grons, come piccio.
0: Aber in pulit. In pulit, vedi in sto tu mai?
1: Mi ti tanca resto il giorno in pabrir, ma ho scelto fa, no, no, davvero te meno, no, no.
0: Ah, flott. Eba, du vus weiss detje Ulrich Hefner de Le Pont, c'è muest, festi vestel si a tanti navel, e lasci a salagrad della scadiola de RTR. Gianna Kvietzel, grazie fig pel telefono, vine van in bidet.
1: Grazie figli, Don Angela. Bel di ora cuore.
0: Adia.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bogno in giardina.ch

0: culas ganas a ite digi no sai venu las 9.24. Tiams da fa plats per Sergio Guec, el surpren la moderazion proxima main. L'emprem lesiu d'antau non se vai, tie ce specia ein ti emissiun, Sergio.
1: En tip 30 rotor per totes e tots, ci gioldan comunabla mancen bel time banzeman ci statan gugenda da compagneia, ci on gugenda bira e brezels, dirndels e cioces da ci rom Oktoberfest. Sonda, til restaurant da montagna Tigignas sur Savognin, scorinza schon oz sur Tlonder e en tip da televisione per las proximas dus domenges strouge noter animal desde sentimains usche differenza nous. Scu il Lauf. I wop il Lauf in tankel film. Il Lauf è tornò an grigion e con el er la domanda cant spazi o quel animal salvadi an nos mont modern. In film fitch interessant, in film fatch fitch bagn e quellas ed otras domandas tracta quel film. Il clom dils Laufs, Nina de Funz, Giori Leso, quel film è oz live in til studio Siva la Sendas.
0: Tuna ben i rianda in scadinkas, scodina da sta con nus. Iu deitch den tauna dia, mio nom Angela Hendri, o fac plajaide da compagnevus tras la damaun.

0: fazzo ganz normal.
1: Rihanna der RTR. Ora da Chamona, Jessens an Surmiran. La Givgia an nossa compagnia al microfone Sergio Guetsch, Foplageir, Giavescian Bunde.

0: Ta s'allegrar dalla fendemda i vo be pledei anc oz e dumang dar tot. Allo el puspe fendemda. Dumengia savez vus otters far il nos program da musica.
1: Avais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor ubain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
2: Presentat a fleurop.ch.
1: Mince domenja, tant les indes e les dodes.

0: Già, sì, isch es schon turnos da far commission su digl termin, digl coiffeur, e savez gugent an pruar da angevinar la ciosa.
1: C'è ciauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E sa offereira vos otters oz bons an la valetta da 40 francs, scilez pruar da angevinar la ciosa, kelz treis ciavazins da scriven la ciosa.
3: La ciosa pon ins far sets. La ciosa è per ufans e crescits. La ciosa dati in differente sorts.
0: Ci ho una buona idea, 0800 20 25 30, la ciosa in spol far sets, la ciosa è per un fans e carcias, la ciosa datil an differentes shorts. C'è pudess che il eser 0800 20 25 30, si vesses gost da ampruar da gudanier bons an la valeta da 40 francs. Ci ho schon ina idea, la ciosa ins polje far sets, la ciosa è per un fanze carcias, la ciosa datil an differentes shorts. Co è RTR ciosas?
4: De bien di, avoi duf de suhan.
0: Bon de, Imelda.
4: Jeu dice la tachola per la domenja.
0: Ado si vec la liongia allo la tachola per la domenja. La liongia neida proponeida ir da Imelda duf. Oz la tachola per la domenja in classiker quel grandios ansolver da la domenja gugent cun tachola Imelda duf. Also, non svordagni neda. La ciosa in spol farsets. La ciosa è per un fan zecker scias. La ciosa datil an differentes shorts. Cercianza la tarsciola.
4: Oh, ma te buc.
0: I cercian bec è la. Gugente no treda, Imelda Duff.
4: De.
0: Bella Givgia.
4: Ciao.
0: Proposta numero dos. RTR Ceciosas, ci è al telefon?
5: E bien di che ho i vanzini da suhain.
0: Vez ergo gent tarsciola la domenica?
5: Oggi, sono.
0: Ci ho becce ergo gent tarsciola. E a ce cercianza?
5: E un po' con sirup. Il sirup, da suiceni, da puerunas.
0: Il sirup, in se poi farsetz. È per un fan zecker schias e dat el an differentes shorts Ivagna cercea il sirup. Cordiales gratulazions. Bonza la valetta da 40 francs con aver proponia la proposta ci è madama manch la soluzion il sirup scu isas neida terkegl
5: o ursa fein sirup de suice
0: e che io do gli impuls cienz pudess forse ampruar da proponer che la proposta agli ceciosas.
5: Grazie.
0: E allora, Blair Plagier con il Zbons.
5: Grazie.
0: E ven avant in una bella Givgia, buon divertimento con i nostri programmi, Adelina Venzin.
1: C'è Ciauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Uscheia, giunza a partir da domani in una nuova ronda ceciosa si data in una nuova ciosa da angivinar e per angivinar quella ciosa datili treis novs ciavazins tot che a partir da domani anche il nostro programma di avant mezzde ceciosas il nostro gida angivinar in carta las dish.

0: experta chi quel chance crei Adelina Venzin è schon la terza vittoria degli nostri quiz cecciosos ossa durante il October. Treis victorias ed oz è pir ils oc da ociover schon a gudanier durante quel meis on Claudine Dermont, Annalia Stupan e oz Adelina Venzin.
1: Danus?
0: Gratulazioni, Blair Plagier con il Sbolz.

0: las novitats ter RTR.
1: La citata quera precisesch ils criteris d'admission per las classes bilingues. E la vischnanca da Tujec può decidere la fin de novembre all'urna davart la revisione totale della planizzazione locale. Quendus ils temas sozza las dies, al microfon Urs Müller. Biengi. A partir de l'autoronda scola valen novas condiziuns d'admission per las scolas e scolinnes bilingues de la citat de Cuera. Concreta en quels ufans prioritat che sa en crescit si con duas linguas e che discuren rumanci italians in nivel adequat alla Vigliadecina, a precisa la citat. Is da vos on sa da cas nu a che la lingua sa e bitstada d'interesse. Invece la mancanza d'aua extende la vischnanca da tumliasce las mesires de spargnar aua a veulden e da scet, quai per garantire il provvediment d'aua durante ils proxims mais, ai numen in a comunicazione. De nov sai a scumandad en planir puls de lavar autos e de sauar surfaces. Già de pil cercle dura palesce la vischnanca la populazione de spargnar aua. La radunanza comunale da Tujec ha approvato ieri sera la revisione totale della planizzazione locale per mauns della votazione all'urna dal 29 de novembre. Con grande maggiorità al sovrano, trant rauter di gela legge de costruzione e dal reglamento delle fine mires de protezione davart la contrada da Palì Maigels. Avant in on n'era la radunanza comunale bitch entrata in la deliberazione della revisione ed ha ritornato la faccenda alla suprastanza comunale. Per ingrandire l'armada, dove fin 700 plazze di lavoro supplementari, quai stimma il Departamento Federale di Defensione, VBS. Per suenter, do ai nusche bleres plazze sco possibile venir spargnades en autres lieus. Concret vuol il Minister de Defensione Martin Pfister redimensionar las structuras de gestion e centralisar la partizion de finanzas, personale e comunicazione. Tant l'armada svizzera square arme suisse in dentan skeptiques e dubiten chi sia possibile da compensar intern personal supplementar. Las discussions en chausen seien ang bitch terminades uschia il VBS. Ozendila wuren redund 10.500 persones per l'armada e per arme suisse.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sur traccia di plova di una puspè, quasi sur tutto il sventer mesi. Il confine de Naifs si sbassa contro Saira sin redund 2 mm. La temperatura maximale è tranter 10 gradi in legna di nota, 15 gradi in surselva e 16 gradi in la regione da Cuera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tranter Molina ed Arvigo serata per motivi di sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: RTR, o il plaseir da poder accompagner vos outers enten cala ura er. Richard Marx, Fenion Zocianta, Abashi e Bee Gees, Vainza er. Al microfono Sergio Guetch, giovesce una bella gifgia.

0: RTL Tipps e Tricks per vus.
1: La stagiun da ton è la stagiun da deir a viandar, da deir a pè, da deir a spass, tra ils gots, da larers oransem, da vurdar sen ils lais da bellezza e la pizza ci dat proprio quel bel sentiment e quella culissa da ton e sper am tot quegli ins Dovra da quel ci indicescia noua cianzvo tavlas che las tavlas melnas ci indicescian cant dei cianzvo anc finian se som il piz niter la pendiculara o allora til restaurant per nous el che il ins ced il tota faccia normal an terra tudescia d'antant allo vign savenzam indiceida la distanza an kilometers an stagl anten la durada dalla gita effettiva candei cianzò per far quegli. Perché egli che gli usceia? Natalia Diller o faccio ricerca stirs?
2: Hai, per preciso. E qui ho in sé una fitch simple declarazione. Se la contregia è semplicemente splatta, allora basta quella di avere indicazioni in chilometri. Ma appunto, giusto se te non si ingrigiunce, se va in montagna, allora so io era di una da risguardare ciò che va in su ed in giù. E là si trova allora naturalmente da più tempo che si cammina semplicemente gualivora e qui vengono allora appunto per parte R sguardò in Germania ma se vi si cammina per esempio sulle Zugspitze R indicò il tempo di una distanza però normalmente in Germania usce ci dice appunto indicò in chilometri perché ci dice fitch plat la differenza dopo del resto R in Francia se vi ci in su ed in giù vengono fatti in durata della gita usce gli semplicemente la distanza in chilometri.
1: Tot clear, scu precis vignano lo facias che las indicazions per la distanza è che gli è una simple chosa d'antante tiglia time da deir a pè sarò che gli forse un po' in più complicia.
2: Hai, also fino al sans 800 era quel proprio scelto, so tramisa qualcun affer questa gita, quel va allora da guardare sull'ora, quand lunch ce l'ho drovo. Per part, so allora però è fatto camminare gli stessi tragetti di differenti persone, also alpinisti, i fans, gli più vegli, più giovani, semplicemente perché va allora una buona media del tempo. Allora, so però sviluppo una formula, quella è vera complicata, ma di simple, vengono semplicemente guardò quand lunch es al traget, quand ferm voque in su, quand ferm voque in giù e quand greve es questa senda insomma per passer e dusche venglora fa d'ora al quint e l'ora indicio quest tempo.
1: E che gli constava pleumanca, ma d'antante becia degna?
2: Hai, also giusto in grigion poco essere al cas, c'è il temps non constem più del tutto e qui ho da ci fare con le stevles. Nostre stevles sono sempre usce robuste, ci sono in ciò del tempo, perché ho lavorato appunto senza questa formula e per quel poco essere ci si è forse un po' più svelto un problema con un alpinista o del sans 800. Or dalla vista della persistenza ho il grigion con la teoria un punto positivo, per quel ci planizzasse di arrivare allora in ciò in auto da posta per incontrare non è forse più del tutto ideale. Ma almeno vanno le nostre indicazioni del tempo in altri chilometri, so se ci si può tutto planizzare più o meno si arriva.
1: Perché è vero che vi andare in Svizzera non dare un tempo, perché un chilometro che gli informazioni da Natalia Diller.

0: Han pur mess Bashi, il elas di Jamesa.
1: Il challenge.
0: En tip per questa sera per voi autres a Zug e Contourn, Dr. Martin Tomaget referesce da Vart Masdegna da Medis da Cia, entre las valadas montagnardas grigiunas, cheglia dil zons mela 850, fin an ilia vance vance 6, scuniva tracto a Vandons, e scuela Masdegna zamidada da Vendalo. La locazione da quel referate il Sibach Sal a Zug, a partir da las 7 questa sera, inclusiv er aperitif e Cagna. S'annunzcir ins soglia gugent via la Union Cultura en la Bassa, els s'allegran da vossa visita.
1: Il Gelender.
0: Schanosa per sonda.
2: O zapftis!
0: Oktober fest antil restaurant da Montagna Tigignas sur Savognin sonda. Discorrenza anche sur Lander, an pacas minutas.

0: Grand Classiker Fegnons 70 Bee Gees Staying Alive an endisch minutes eilas endisch
1: RTR Impuls
0: Con Zegna Pite Dosch, scolasta e giornalista, ella veiva con sia famiglia a Kunter an Surses. Pil ses impuls da dots sa domanda ella?
2: Ci sun ia scinin var da tirs. Ia sun bec la versiun perfetta da mamezza, ma bain la versiun autentica. Cala cusure dirs ci foir venoi ci antitac dalla musica. Ein Taman e ciccia polvra e di drac per puzzagir las fanestras. Cella ci dei mala verba, plez cins po bec repeter. Cella ci lascia culare nell'arminia se la vei una scena romantica ant in la televisiun. Cella ci sbrigia se pis agia nun fanz, si fis ia, pida bas. Cella ci oles dis la duman anca degna ant i pijama. E forsa è che è una scuerta ci chieta. Non sto in beccia di essere perfetti. Anche nos intern, zaccati i cristian, ci è mincia tant ferm. Quel ci è mincia tant caotico e coraggios, uer quel cristian ci vò dus gedes giunchler. Perché ce l'ho amblidò l'amprema geda, ce c'è il cercia giulò.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citata quera precisesce il criteri d'admission per le classi bilingues e la cassa de pension della Confederazione diventa in un frenda da hackers. Qua in dusel stema sozza la sendisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'autoron de scola valen novas condiziuns d'admission per le scolas e scolinas bilingues de la citat de quera. Concreta in quest ufans prioritat che sa in crescit si con duas lingues e che discuri in romancio italian sin in nivel adequata la veglia dicna a precisa la citat. Ils ultims ons ein genitors num nada mai intramess lur ufans in la scola bilingua per evitar classes cum bler ufans de l'exterior e beciort interesse per il linguaggio. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della Senadura, che ha comunicato l'organizzazione per il provvedimento de Senedat de l'Engie di Nota. In pli ha la Senadura decis de concentrar la cira de persones con demenza a Promolins. La stazione serata de demenza la Chasa du Lac saia actualmente mo pauc occupada. Il vice de guarda c'è una persona che candidesce per la superstanza comunale de scuola. Berta Prevost mette a disposizione per la frazione, che ha confermato la vicinanza sin du monde de RTR. Uscì da tiostans candidati e candidate scossezze in la superstanza. Le elezioni per il presidi e la superstanza de scuola in il 12 d'ottobre. Hackers hanno attaccato la cassa de pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate in fornitura di software externe. Anche non sono ben chiare le date che sono venite singolate in dettaglio, che ha comunicato la cassa de pensione. Le persone partecipate sono venite informate. La Procura Pubblica Federale investiga questa in causa. La pubblica è una delle casse di pensione le più grandi della Svizzera. È la numero di più di 110.000 persone assicurate e persone che ritirano in renta. Ed anche in novità della NHL, il Winnipeg Jets hanno guadagnato contro Colorado Avalanche con 3-2. Per la squadra di Nino Niederreiter resta la terza vittoria in serie. La teciadra grigione è intanto nuova ma in vista nel cadre per la partita. Niederreiter sei a sta d'anvanz.
2: La meteo.
1: Oggi si ferma sur traccia di plova di Napospè, quai sur tutto il sventer mesdì. Il confine di Naivs è sbassa contro Saira sin radunt 2 mm. La temperatura maximale è 30 gradi in Lengi di Nota, 15 gradi in Surselva e 16 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanche la via tra Molina e Arvigo serata per motista sicurezza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Il microfono Sergio Guecci Allegra in quella mezz'ora in tip da televisione il Clom dils Loaves. Il Loaf è tornò in grigion con el la domanda cant spazi o quel animal salvadi in nos mond modern è da lunga nos tema.

0: clom dils loaves che gli è il tetel dils contrasts dallas proximas dus domenges Nina De Funz, anteriora collaboratora da RTR e osa cineasta indipendenta, o realizzò pils contrasts dus films davart il tema Love. Nina De Funz è osa ter me antil studio Bavegna. Nina, in las proximas minutas lessons gugent, santeir un po' da pleda tis project.
1: Ja, bugen, grazie, Kastel, vini speraso.
0: Nina De Funz, il tema da tis films è il Lauf, è in tema zont dispitevel, al manca ne da ternous, in tema ci desda enormas emozions contradictoricas davent da plageirs, amfignan ter gretas e aggressions. Ceo motivò te da realizar in film con un tema si spinous?
1: Ja, buona domanda. Ja, adina scheint ja eine certa Faszination per con fit che luft momenten us. Es sind ecker schiede sie in einer Familie de Kachadurs, de Purs, et weil adina scheint sich wenn ju kun, ja, con profundes che quelle Emotion sein in tunnel luft, et weil us setz entschiede se da ju intek bi fit kui animal, api, xander wau li ju, du skodis del Peter Dettling, a quais am propi svegliau meu interesse, la moda co el gie se vigina a quei animal, et io hai realizzau, ok, quei intuicin, allo meu interesse, aveso staus svegliaus, a scia che io hai, se viu che io les fa quei film, se gie che svevel che io, gie, in tema heikli che drove bia curaja, avria sempre un bupi schau dama, ed io se viu, quella storia sulle proxime, davon che io hai vo faccio quei film, so da quel sluf svao buru aus.
0: I storgi se tenutas davart il lauf dat il ancuna scheint amance bleras ed er zond differentes con tis film racintas egna da quellas i storgias e savigines a quel animal surtoter tras il zilz da Peter Dettling, il fotograf dalla natera citeast schon menzionò avant ed er expert da laufs. Perceast eligia el?
1: Io crec che è sempre la moda ko el se dat jukuluf ka tuk mai sin, ja, ka tuk te tje mai. Ja, sai ki da bia persoones, ke se dat jukun ko tema, a bia persoones kan ein autor mai ni, e kan se dire, luratnes verdats, ka tuk en emai. Aber mai ai muentau ko el se vigine, ko animal kom bia temskel dedikeshe, kom fit ke el vol, e la propria scheia in a motivazion, en el ke el vol kapi, ai animal, ke el vol emprender, si biasca pusseivel, adio aitre tjau, ja, forse è la persona per quel film che sa di dama e di de imprendere più biasro di quel luf e vini più di tira quel animale per quel el.
0: Scu in se stoglia s'immaginar che la collaborazione?
1: Per quel film vede presentau fit bia temps insieme più bia che quel che io sciog forse usitau per in film e quel è stata una sfida, also ist auch fit bi, aber ja da auch Moments, per esempio erens in Moment, eller Idylle, eller Page de la Natura, am erens zusammen kol Soleil wasi, ad in alter Moment, durant Interviste, zwa lue, ja, jo de konfrontal, kun demandes kritikes, kun meisen zennes de demande, a quer fach zem magari, provocau en el emotions, ni Interviste, es können eben das Fett kirgades, es können so eine schon Studie so, per Ots Donji, oder stöse Kalab per Ots. Aber quest auch Part der Kollaboration ist auch eine intensive Kollaboration mit bia Emotions, mit bia Demandes auf Jartes, die El Peter sah vor zu tockeln, was wir responder totes, aber in einer Kollaboration, die resten müssen wir haben, buona memoria.
0: Nina, piglia film a steer, savia accompagnere Peter Dettling antils Shadow Disease dall'America antil Park National da Yellowstone. C'è esperienza è che gli è stata?
1: Ah, questo è un stato magico. Allora, Peter ha sempre me in prima sentupata, al domandato se si vuole mettere a vondo accompagnare al Yellowstone. Per quel che el quitte sind wohl proppi fein film so de luft se den prender den knoscher el stand se beim vese els hat er nu se kuja nu tschi simpel de dio spezias in ki luft wenn se neu de was in krab a des un leider ke so ni de kun es wenn wir schi bian es wenn wir schi bian animals urs kajots bisons ches vapitis et es wenn evio lufts sind grande distanz aber es wenn wir els Und mir hat mich so fasziniert, dass ich die Szene der Wolf-Watcher, quasi proprio in der Industrie, der Also, i dien de quei da 80 milliuns dollars a don porta quella scena de Wolf Watchers en che van extra lielos don per mal Maralufs. Quei ha schon un fatto sta mai.
0: Aber che è schon extrem levgist a domandar, fa schon impression era da santer talas dimensions.
1: Ja, yeah, in mince caso, mi eri boschi per chart che i da proprie persone che in schiefe scenade del Slufs gewann. Ja, wir jäschen pintir monetum per vesels.
0: Una parte del film va a Vurdo Gugent, va a tante schoner marvellas per le filmate Cotternose in Grigion. A stir gia l'occasione da Vaseiri Lauf?
1: Io sono una persona che aveva la dina un po' di tema, che per tutti i Laufs. Ci amava la notte spazio alla natura, va a dina che aveva già il buon, aveva un po' mal venter. A cui sono da vedere quel film e questo mi dà un levio di spet per sé, quel luft di spet per sé, sono stato e biaga. Ed vai proprio in di in a sera lo giù il conclet che e vai a stiavo per sé lufts, dus cagnols ad in luft kirschio alla natura. Allora, la biasa mi dà, perché la mi dà più bene che tutti i film, codici che voglio usare del luft, è stato quel momento che ho proprio vivo, è la natura, che parte già da tira, cioè vedi quella creatura selvaggia che vivo se semplicemente è caduta dentro noi, che è già stato magico, cioè.
0: Da venda Mardè è il film da Vaseir sulla nostra pagina da internet rtr.ch, niera via Play RTR, oggi schon do reaktions.
1: Reaktion seit auch genus da im per bonus ein minche kas ja da ja muss al film schon in meine familie evanke le news publikaus ela war schon ist da ja meine familie für exempel ein alter meine ich ja magari quelque per tocca a lu von uns schon eine diskussion so questo è importante quel prozess per mai durant fall film che sai chi da der bärs gewesen quel tot alter. E per cui questo bi, io ho un proprio per un per bonus, e io ho un per che mi ha domande e certe cose. E io sono ringraziata, che io ho un ricevuto per cui, e forse è crescere come vuoi, e di non puoi riflettere, e di non
0: grazie a Fitch, Paroz, Nina De Fons, per quella in vista in tiglia tis film der per quellas impressions raccontadas da varta il tema Loves, la prima parte del film il clom dils Loves calavigna musada domenja in tils contrasts las 5:25 sen SRF eng online sen nosa pagina da RTR dat il chanosa la possibla dat da vordar il antir film vot deir la prima e la seconda parte del film da Nina De Fons, il Clom dils Loves.

0: Il è la senda giamesa con RTR Actual informò in una survista da novitats con Urs Müller.
1: A partir dall'altra ronda scuola va la nuova condizione d'admissione per le scuole e scoline bilingue della città di Cuira. Concreta in questo fanno priorità che si sono cresciuti con due lingue e che discurrono romanci italiani in livello adeguato alla vigliadicina, a precisare la città di Cuira. L'economa de Managi Anna Jäger diventa manadra della sanadura. Ella surpiglia il posto a partire dall'enciata dell'Alta Ron, che ha cominciato l'organizzazione per il provvedimento sanadat dall'Engi di Nota. In pli, la sanadura decisa concentrare la cira da persone con demenza a Promulins. E hackers hanno attaccato la cassa da pensione della Confederazione Pubblica. Le date sono venite singolate per la fornitura di software esterno. Anche non sai a Bicicler c'è date che sono venite singolate in dettaglio, che ha cominciato la cassa di pensione. Le persone spartucciate sono venite informate e la Procura Pubblica Federale investigescia in causa.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in caso di solitaria date in la Villa Decina. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
4: Specier sen la nei fora squiglia tonne ves per partir da desser il sivamazde e lots ferma sur traci plova a degna puspe la seira sa sbassa il confegna da neif giù sen radont 2000 meters las temperaturas maximales entrant 10 graz enten la nagia degnota 15 graz en sur selva e finian 16 graz ozza enten la region da Coira. Domanga dat il alo in a masdada da sulegli e neivlas i resta sic ch'egli ter radont kinders graz a Coira.
2: Vias e traffic.
4: Anna Val Calanca allo è la veia tra Termolina e Arvigo serada per muteifs da siertat. Scigliò veias libras, buon viadi.

0: Con RTR an direcziun Giantar, il è sto vancia las dodas. Senza els voglia bec, senza ils arbitres e arbitres, nins match. Ci ciodo senza Balapè, ue fan da Balapè, e per Franger Schoneneda bec sto d'accord con decisions da arbitres an tala situazions. Ins vingio ir sperteneda emozional, ed ins amleida forza ir ci er ils arbitres e arbitres en part dil G. Precis perché il voglio antiglia nof clic da mia collega Ronia Muat e discurigna gugent davart il tis clic. Ronia ist te egnaci racloma bler.
1: Na este di en general Tonio Bobia ni se Sevilla lupitos siles adversarias se elles fan in faul de cocian facin en stall sipiller bitter.
0: Te dast setza a Balapè dantant per quel film ast midorolla. Perché?
1: Tiek wetel Sevilla zurde cici oie dine simpel, aber jele ul propi capi ko oisi schins stat tot per sul sil platze stove se e decider tot, et ko joi schins a preuine decisioun, per exempel in penalti, et au da kis fans, ni trenaders, ni giugadures, en turn oin propi da din auter moini e klomen en, et alu tu dine stat la decisioun kins a preu, quelle vi propi nega setze sentiko koi oi, et io lesse sempre in ega mossa cioè le vurune che arbiters ed arbiters fan perché non se vuoi insomma viver o nostra pisseun nis hobby e per cui quei tiò che il smeretten sempre in depli respect.
0: Antil tis film fast te setza il antir kurs da arbitra che il kurs cozza in affendemda e cala ir con un examen teoretic. Te discoras con un arbiter passionò da denavart e dall'otra vart ir con un arbiter ciò sruania freidas durante un match da Balapè.
1: Exact, et tenor l'Association Svizzera de Balapè stond per sezion 30 giugs vini rots giu per vede attaques verbales ni per fin corporales sin arbiters a quai oi circa mincia 4 milli avel giug et cun el quai vini us schlegaus en zemmen mondios in quai plats neu quai vini us attaccaus an us discurin sur de quella attacca ce que quai fac cun el et de co quel s'engage a cion vine von e una dina per giufnes arbitres ed arbiters.
0: E Teronia ha salo ergia la possibilità da civlar in match che è la finizione del film.
1: Esatto, vai, sciolau il Duke dentro le giufnes de domet a Tuseon, ed è il proprio unervuse von il Duke. De principio hai, aber la finale fa gran plagiere da sciolau, malgrado che non è da una in l'altra situazione più heucle, per esempio, due sgamavi per una decisione de penalti, aber meglio vi ha lesso a cena maniang tradivo.
0: Grazie per tant, Ronia, si vez marvellas, scucci che l'avventura è ida a fitar. Il nov click da Ronia Muat è online, simple da catar, con un click play RTR.

La GIF già in 7 minuti e le 12 suonda il magazzino di mezz'ora con Anna Selina Quinter per le novità Alexi Baselgia. Al microfono è sto Sergio Guec, grazie per intanto da vostra compagnia. Giaveis buona patet, finiam più tardi per le gratulazioni e podagna gratular oz a Trin e a Trun a partire dalle 12 mesi.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: E alle 12 che venus pront per vos oz da mezzodì. Chi asch chi a chi bo? A quera dati novas regles d'admissione per se vei alla scuola bilingua. Chi maina? La senadura ha decidiu chi che due diventare la nuova manadra novembre del 2027. C'è Monca e la Tumliasca a una dina laua, per cui vengono le misure di spernare aua extendite. Da più risposte e dettagli dati os per voi, al microfono Anna Selina Quinter, ci vediamo in bimezzdì. Per garantire una buona miscela dentro i fondi svizzeri e i fondi jasters e le scuole di Quera, al mercato definì nuove condizioni per i fondi che vogliono visitare la scuola bilingua. Maria Fieli, culs details.
2: En la scuola bilingua a Quera vengono offerte instruì per tedesco rumänsch e tedesco italiano, se il scelim da scoletta e scuola primaria. Tenor il marciau da Quira ha gin pli a pli genituri stermes loro films en la scuola bilingua ort motivs can da fa not cun l'interess ad emprender in lungac, mo ben per evita classes cun bierzo films da l'exterior. Per vida qui adattesha il marciau las premisses da prendersi u films a partir da l'onda scuola 2027-28. Tenor la comunicazione del marciau ha gin de nov u films che in propi carcissi rumeons in italian prioritat. Plina veum doa da in contingent. Per quartier da Quira pon mincia mai mi quattro ufeums i en scoletta bilingua, respectivament cium ufeums en scola primara. Si vesta da mina bieras annuncias du ufeums gen adattai da visita la scola bilingua, decida tenor las novas premisses mincia mai la sort.
1: A nostro stainel Grigiun, l'economia, l'economa de menagi Anna Jäger diventa menatra della sanadura, che comunicaisce l'organizzazione pel provvedimento de sanadat a l'Engia di Nauta. Las novitats con Alexi Baselgia.
3: Anna Jäger surpi il posto a partir del 1 de gener. Fin la fin de l'on valia anche il mandat con la casea SA, sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In plia l'organizzazione decise di concentrare la cura di persone con demenza a Promulins. La stazione serata di demenza in la casa Dulac sia attualmente in Bepauk occupata. La fine mira sia era di concentrare la vita specializzata e la spirta in connessa con demenza in Inlieu. Il vicino guarda a una persona che candidesce per la soprastanza comunale di scuola. Berta Prevost se mette a disposizione per la frazione de guarda, che conferma le vicinanze de scuole in domanda de RTR. Si è dato tanti candidati e candidate scossese in la soprastanza. La selezione de scuole per la soprastanza ed era per il presidi in il 18 d'ottobre. In vista la mancanza d'aua a veulda ne da scet, extende la vicinanca da Tumliastia les mesiras da sprenia aua. Quai per garantir il provvedimento aua durante il proximis mais, scrive la vicinanca in una comunicazione. De nov sai a scomandad in pleni pulz, da leva autos e da saua surfaces. Già da pilze a cladura palesce la vicinanca da Tumliastia la populazione da sprenia aua.
1: A cunque mi do in sin palancau nazional. La Confederazione ha dau quei a ton de pli lubiences per sita luvs a moda preventiva, cum preau qui om vergau.
3: Da 39 triebs da luvs all'Uffizi Federal d'Ambient da finos la lubiencia. Ina domanda del Valais è anc pendente. Avanti non aveva l'Uffizi da la lubiencia tra 22 triebs, pia bunumain la mesedad. L'augment è per parte fa con inimidata dell'ordinazione da chiaccia, a dice la Fondazione Core in compensata della Confederazione all'Agentura da Novità chista in SDA. In pli detia da pli trieps in Svizzera explicesce l'Uffizio Federale d'Ambient. Il mercato del lavoro per intelligenza artificiale prosperesce in Svizzera. Dal fenadur 2025 fin il cercladur 2026 han interprese scrittore radunt 5.000 plazze sen connex con l'intelligenza artificiale. Quai è in terz de pli che l'on avant, risulta din studi della scolauta da Luzerna. Las bleras plazze eran scritte sores en la regione de Turic, cum passa 2.000 inserats. I suonden ils cantuns Genevra a Berna.
1: Per fini vignin onter als resultats de dier sera del Ballapai regional in success ai dau per Valposchiavo Calcio e la Coppa Grigiuna.
3: En il quart final all'equipa del Grigiun del Sit batti il CB Razen cun 3-0. Il defensor del titel fa usci il proxim pass e specchia sin l'adversari del mezzfinal. Quel venier ui en les partides trantr ils Lusitanos de Sameden e Panadoz e trantr Tron Rabius e l'US Schluignon. Quests geus de quart final della Coppa Grigiuna venien dades il prim respectiv ils 15 de november.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Adoz, schön us on tuca als Zenz, kau de mezzdì. Nous hem visitau l'alumnezza in guida de Zenz a cajun del jubileum de 101 cantons del Zengron a Lumbrein. A quasi el pi fascinau durant quella guida era el pi juven, in juven de 17 ans.
4: Edo son jo 9 ans, fans de Zenz. Edo preniosils tuns. Edo spezials Zenz, sco quart rippa, also con ina rippa. Edo historisch, also Bienenkorb, Glocke.
1: Un bo a Chiveia sco al pivei 10 ai la marca de moda de luxus Moncler. Ad insomma, muassa lu pi niev chi dat lu de comprater els iun viern volen els al fevre a guarda. La pro guarda a evoluau l'idea el sustegne quella di enden clar?
5: No lessen la valur in comun e no lessen eroce pax disturbis sco possibile.
1: Kako je doj lu vezeo dis kao trnus, ško proksim el magazin, a vonda in denton in žguart en si, am rein nukivin plečoc.
0: La meteo.
3: Il svente mesdi rešt il ciel savens kuvert e di plove di ne puspe. Il confin de naif ven diu questa saira sin radon 2 mm. Ot tangi ang pe indisch graza mustee de skuol e per sedisch graza kuira. De maun kuvren nivelze di ne puspe il sulei. La sonda comenzi con un zic pliev ghiacciaela, pli tard cucai il sulei magari. Le temperature maximale sono una quira da 15 gradi e den l'engiadina tra 10 e 13 gradi.
0: Vias e traffic.
3: Perciò già l'auto tras il tunnel del Ferrain e si despecia a 6-1 fino a 10 ore. En la Val Calanca la via tra Molina ed Arvigo serrada per motivi di sicurezza.
1: Guarda, in Mecca della moda. Si mais due quei essere scia en radon quattro mains. Denton, ai due bovini presentau als novs costums en giardinese la fricción della Vishnauk de Schuol, ma ben la collezion d'un viern della marca de luxus Moncler. La vaia principale due essere la passerella. Quai si mains l'idea che la marca vuol realizzare insieme con la Vishnauka a scia di Leo Retz della coordinazione del turismo della Vishnauka de Schuol.
6: Wir haben einen Infoanlass gemacht, wir haben dort die ganze Bevölkerung eingeladen, wir haben dort den Puls der Bevölkerung spüren und wir haben ein gut, sehr gutes Feedback bekommen. Es haben alle dort in diesem Raum gesagt, hey, bitte machen wir das, wir wollen das gerne machen und umsetzen und sie sind dabei und finden das eine coole Sache und darum haben wir dann auch das Go gegeben für Event.
1: Per la Fondazione Pro Guarda era la domanda di fare un event in una più greve di rispondere. André Franciscus, abitant, moderatore de DRTR, come membro della Pro Guarda, ha dichiarato che la Fondazione sostiene tutta quella occorrenza. Florin Juan rapporta.
7: Il maggiore di champagne sclingen, persone con la più nuova moda centen in bancetti da legno di spero una passarella a tres comuni. Uscers pur es mettere vent, c'è ci spetta il 6 favrer da cui stanci vegn a guarda il engedigna bassa. La firma tagliema da moda Moncler vuole sgugent presentir lur collezium actuila, inclusiv un film da quella in rameda dalla culissa del comune. Discussions ed er una serie di informazioni sai nidas fattas in ginencia in ciosa. Ed er trenter ils co-members e co-members della Fondazione Pro Guarda sai nia discuria, usce André Franciscus.
5: No vain evaluar las chances als rischts e no vain dit i da de più chances. No vain però dit che no vesse nient certes premisses e quai es trar las consequences or de quai che desi fausas amurezzen no lessen la valur in comun e no lessen eros e pax disturbis sco possibile.
7: La marca de luxus lascia per esempio fer ils bencins lunch la passarella il comune del falegnam local ed er l'hotelleria des profiter de pernotaziums generides de l'eveniment. La misterenza ed er la butia in vicinanza dessen avair quel ciosa della presentazione de moda o c'è las pretaises c'è la vicinanza de scuol ed er la proguarda infatti in vers Montclair. Ma er la fondazione sves des profiter.
5: La proguarda s'ingaja pel comune ed ha per esempio sciafi abitazions per indigenz. E quai dovra raps. E lura vaina dit, ok, se vo nive te guarda, lura ves niente, ce vo paiaive d'una certa summa, ci vien de bun al comune de guarda. Non vain dit, vo pudaive nir be, se vo paiaive. Non vain dit, no ves niente, se vo paiaive, se vo nive fin già.
7: Ed usce, sai la firma Montclair c'è da pronta da dire arduant 100.000 francs in la ciascia della fondazione pro guarda. Totuna, sper las varts positivas del eveniment, detta que però er arguments contr la presentazione da moda in mezz comune. Arguments simils a quels cinzegi già udia en superanz in occasion del film Shelan Ursli usce Andri Franciscus.
5: Quella iada del film de Duarzin ha edat grandes temas. La liot geiva ossa vinen lura bus cun hordas de turists ci vinen qui a guarda. E ce es capita in realtà suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà das butties business. Qua è la realtà. Non vain massa blers turists. Din per se non sta in verer, ci non vien er in avant, jasts, ci vengen qui e ci sostegnen a nos comune.
7: Quelles hordas de turists saien un effet ce er il coordinatur del turism de la Genetia de Schuol, Dylan Retz, e già sul radar.
6: Die Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien, auch gesehen, dass so etwas passieren kann. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch den Sonderengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen Rahmenbedingungen vorgeben.
7: Er il materiel del film che Montclair produce durante la presentazione possa l'organizzazione del turismo dell'Engadina Bassa Valmüstair dover plenamente per fare pubblicità per la regione in avvenire. Il spettacolo però, quel pemils da guarda, irà guardare live al principio di febbraio giusto davanti le porte da Cisa.
1: Cienci un cantons al 10 gron all'umbraien a Stiau Festival. Per cui alla pleuf l'umnezia invidau insieme con la Fondazione de Cultura l'umnezia a surselva turism a duas guides de Zenz. Quales meinen ne vende sur Casti a Vela tocken all'umbraien. Alice Bertoc es a participada all'emprema de les duas tours per nus.
8: Il è la demeon de les 8 mesa a 14 persone senza intupades sil percadi de les pendicularas a Vela. Solettamente dus hospes de vacanzas e in semisadai dentils indigens che si interessan per quella guida. La media de vegliadec na dils visitaders e denters si sonta a setonta. Solettamente in juvenil e neus con suo bab a quella tura. Il giovane con cavels curts stirs e vestius con jeans neres ed una giacca da flies nera. Già ti è l'emprem tuchietz di surcastì, registresce al con seu telefonin il tuchietz che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Io vai marvegliaz da quei giovani.
9: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono relax.
8: A ti è fascinaus da tuchietz. Raccontami che cosa ti nius da quei tuchietz?
9: Io sono venuto da Umilia Gisiat, sono YouTube, e qua c'è un video del lax e qua ci fascina me. Allora, se vengo us in hobby, e tu sono io 9 ons, fenster cents, e tu prenusils tuns, e te special cents, scò quartrippe, also con una rippe, e te historisch, also binecorp, glocke.
8: Ma te vesel, ti sei un expert, da non das lo tocco alla sua vita.
9: Già schon da YouTube, e te. Ja, der Leger, also kum Beitrag geht, et hat via Infos al Internet.
8: Ja, se decidel de cumpignale vin tras la tura de Zenz, a quella continuesce col via di Avella, tala baselgia Giupleif. El auto sese aus Perlevin a letzere quente immediat ch'el mondi proximamein a Feusisberg ad ina inauguraziun de Zenz a ch'els passentien las proximas vacanzas cu la famiglia a Vienna a posta per mirar Zenz. Ma mei interessesse la guida actuala.
10: Osa ter quals Zenz ca del Surkesti, sa veves ti ca schon zice, nie se osei ase un dutzje nief?
9: Jo, erl, schon zicque cluce, schon. Also, genus erlau, wenn sa dutz Zenz du kao sinken gul, et volklüt, et, ja, qua schiff was sin au. Desa lege fetsch sin vela pleif. Quella baselge knusche schon per uns, et, Wir bleiben als Zenz der Emil Eschmann, Jane Leo, der Zengron, quelle riesig.
8: Den Ton arrivein aus a Villa. Also entre las informaziuns del guid de Vart la Baselia, si è montada a ses Zenz dati caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa, tocchi de miesgi. Durant che els biars gauden il caffè, fan de mondes a se discuren, cuore levin entorn Baselia. Da vos baselgia vesins numnadamein ils Zenz el cluce, a levin filmesche il tuquietz. Conusses in el auto incontro l'umbrein, lai levin repassa la guida a pleiv.
9: Dede da baselgia saiunt ils Zenz bia, aber se cluce erio embo, ei miu grongia vish.
8: Quella ga ai botungeu plida dis il cluce a vela, denton spettianus il cluce de l'umbrein til jubilar il Zengron. Sin viadi della lumnezia viaden muosse levi nemis o canal de YouTube.
9: Letzte no Martinsglocke nun auf, quei no mei vingi ur della Martinsglocke a Quera, de San Martin, quei miu zen preferiu.
8: Levin ha già cargau buone mein duocim videos de zen ze tu kiez sin quei canal de YouTube, ad ella buone mein ciuncen ciuncont abunenz. Arrivai all'umbrein, menzi l'em primem baselgia. Ella ha dati informazioni interessanti davanti il santuario, denton orvontot davanti il jubilar, il Zengron che ne us transportausa von 150 da Feldkirch an tocken all'Umbrein. Ja sai bucom fitch ca quales informazioni interessation levin, en mincia cas es el in dils emprems ca i prompts per is in cluce. Cica les a po sa ascendere il cluce an tocken sum. Fina mira eisi dad essersi il talang dallas dodis si som. Ja monzo enter a Levin, letz an conosce die bein ils clucces.
10: Ti so mai stas?
9: Na, aber du conosce ils sen schon bia uns bei der YouTube.
8: En in Camberlet vis a vilta chamber vai l'en prem vid in a preit da Lenzia do. Vida quella ein montai fiars, scotterina sen dem farada. Nus travesein ciun plancheus, a quals e mince mai collegiai cun scalas da len u alti streccias a teises. Tot en tot, ascendinus 31 meters. A lu...
9: Qui mince ga... Wow.
8: Nus stein si som il cluce cun ina vesta magnifica, as ur nus spenden 6 cents da totas grandezias. A lu dati las 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin entameun a filmescher co il martì daz il mantì dil Zen. Sent il devos resun dil Zengron raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint detalls tir ils auters Zens, denter auter til Zen Pign, cint stoan adina tuca a meun. A durant che tocca, se decide leo di abbandonare il cluce, avon che tutti sbalunen delle scale stesse sgiudò. In Baselgia è il resto della gruppa, ad ils autors che non stai con me sul cluce, la imbospiccia a gic. Io prendo Levin di me una domanda, cosa se gli stau per el sul cluce o il si scens?
9: A se mi hai fatto piacere, è il Zemping. Let's un gin per usi. E tu sai qual tuna?
10: Adesso registra il tunnel Zempinto, baba, c'è tu cavol?
9: Già, già, so è vero.
10: Adesso gli impremo il casco?
9: Già, se prendo, a caccare sì, lo John.
8: A se le domanda, con la tura agli plageu agli expert e youtuber de Zenz, risponde Levin con els gli Johns?
9: fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi Villa ist mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckerstein. Schibi als Baselges. Ja.
1: Das ist ein Tunau durch die Tour der Zenz Lumnezia. In der Proxima, probabel quella che senza Levin, per chi che ha interesse, date un in gala sonda al 17 d'Oktober. Da più informazioni, am Fleister su Selva Tourism a Villa. Was ist auch bereit, damit Sie das Magazin, weil ein Fleiß Eternus erreicht, per Tatla und in egal Mikrofon per Wuss, ein Anna-Selina Quinterstada, Alexi Baselgia, ein Preparau per Wuss las Novitats, ein Priska Bundi, ein Stada responsable pels Contents. Acca va vina von per vus lu ne venda la mesa, quae culas gratulazions cun Sergio Guetch. Vigiai in bis, entro misdi.

0: Saveser esser neda in Gioveisce da musica Ternaus einten las gratulazions Dua Lipa il elas dodeja mesa
1: Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch
0: Bels moments a tererte era degna cura ci podagna procurar per plageirs d'anniversari con saleitze surpresas. Al microfone Sergio Guetsch bavegna alas gratulazions ils och da och over. I vagn il plageir da poder gratular oz a Simona ca Jacob a Trin. Bavegna ant il club dils 40 e tot quels e quelles c'on il 4 davant tirs. Pigli anniversari da 40 ons da Simona ca Jacob gratulesce la famiglia. Cara Simona, strusch da cre che ti has già 40 ons. Nus essen fec loschs sintei tot cei che ti has domeniau en quei temps. Gratulein a ti da tot cor e giavijain tot mo il bien, ora van tot buona sanadat e bia contentiancia en tia veta. Fai oz in bidi da fiasta e gauda tias visetas. La peta e pinada, in da riablas, e nus venin suenter miez dis per asvi per fa in viva contei. Cordials salits, bap e mumma, tiu fra Fabian con Julia, tiu figliol Robin e siu fra Pign Mauro. Gratulation da tot cor oz pil 40 anniversari da Simona ca Jacob. Il giaveis da musica è Matiu Plova.

cun quellas lingias in grond engraziel ed in ferma strucla. Nus s'allegrein da festiva oz cun tei tiu grond di Tesafons cun famiglias. Gratulazions pil anniversari da Maria Pelicana dat il era dalla casa San Martin. Oz festivascia la giubilara Pelican Maria da Surain siu 92 aval di da nascientia. Ilz concus adens il personale la maina casa dalla casa San Martin giavision alla giubilara buna sanadat contantientia tot bien pil aveni e biabi alla suras tirnus e la casa San Martin. Giavijain in abiala fiasta da natalezzi. Piglia anniversari da Maria Pelican e nia giavigia, quel grand classiker da Montserrat Caballé, anseman con Freddie Mercury, Barcelona.

0: Monserrat Caballé, Freddy Mercury, Barcelona. Il giaveis da musica dedicia a Maria Pelican da Surain, ossa en casa San Martin a Trun, la giubilara cumplanescia oz il anniversari da 92 ons. Ivan Er en giubilar ci può allegrar da suragnair regalo il cupegn da RTR. Gianna Caviezel da Martina o procuro per quel momento.
1: Es jint gratulare a mes frar Ulrich Hefner de la Punt, che gli vigiar tot il buon, blera, senda i fortuna, i ce l'esse io dair la vita. Ma qua è falso. El es un uomo che è in figlia in la compagnia, el va jint a ciaccia, la inciande ciaccia, ci ti accompagna bler, fa musica, ed es bler in gir.
0: Tot bun pilzons oz era Ulrich Hefner pil sis cumplion da zetantegn ons.
2: Danus? Danus?
0: 0800 20 25 30 per esser part dallas gratulazions da dots, scilets, er possibile da termetter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors auguris.

U scheia tungan las gratulaziuns ter RTR Ivagna Surugnia Saleitz d'anniversari per WhatsApp pil anniversari da Simona Cajacop. Cara figliola, era nus lessen gratulati da tot cor sintiu natalezi semplamein bi chei dat tei eis sci ina cola donna Zep e jeu giavijainati massa bialz moments el niavon da veta e chei eva bein con tei. Tocan su enter lu datei ina embraciada ed in viva sintei. Cordial il Zep e tia decia Simona. Pil anniversari da 40 ons oz da Simona Cajacop.

0: Melanie Sì, ter RTR an 10 minutes ai legna i dat ulteriores gratulaziuns. Buonasera, Marcelino Fluri.
1: Ja, buonasera, Sergio.
0: A chi lessas gratular?
1: Jau gratulas bugen a nils bien amic al Renato Livers de Breuil, che festive schot sul curontavel natalizi, a cui fecciu e miu nom, sco e el nom del nostro gruppo de sport Rolators. El in des giovens de nus, nus en plige, caleus ein, venius in a in de quattro de vontier, ma nus es un imper che vain halt schon al de sis de vontier, allora... Lui che fa sport, è quel pi gref, che quel che è là. Mamma
0: mia. Scusa, Sanias, se l'idea di fondare la gruppa di sport, il Rolators?
1: Questo è un bianco, non siamo con velo insieme, facciamo una corsa lunga, non siamo neanche con festa. E poi abbiamo... Lui stava di telefonare, in all'altro. Noi vogliamo sì, che vogliamo fare. A pi sai wenn es fahrt in eine Gruppe der Worte dich los ein schreiber in los sie fahrt dir gel zum wesen ja und das rollators kein nom wenn uns dau oder motiv kann sind die letzte suche schon das erste lut tot in der casa de wales so eine sonne die fahrt so kein e da in ja in der cafeteria der casa de wales
0: Renato Livers ihr co-member da quella Gruppa da Sport e Po Festival eba ozzi sis bel anniversari con la premeda il Cater davant Tirs. E per Renato Livers avanza ir prontam in Giovesh da Musica a Cabellos?
1: A quella canzone è una grande montata, ma quel che solo che ven cantaus del Rune Cavin. Quindi è bien amico che morse von 8 mainz, non spiegata main. Ad era eco membro della nostra gruppa non siamo fatti
0: Renato Livers festivescia il curantavel speragna cielo grand plagier da vos auguris Marcelino Fluri giaveisce venavant tot bun
1: grazie rinvi in bien salita a quira
0: ciao
1: ciao.

0: ciao.
1: Acabellos, ciao ensemen. Il giaveis da musica special oz pil 40 l'anniversari da Renato Livers a Brail. Ivagnina gratulanta da Zignau al telefono. Buonasera, Letizia Rentsch.
2: Buonasera, Sergio. Io vez begin gratulau alla Domenia Michel, la divisa sensi 84 l'anniversari. Buona sanedat, tutto bene. A din grondi ospaiber che buons cafes a tu jorden che la fan in cegada. Al qual è il divisa del vino bon, tu bien, buona sanedat, spero che la fecchia una fiesta che la sappi godi ai.
1: In plagiair sa vanza ir fara Domenia Michel con il cor Cecilian Trun, ei meu cor.
2: Ja, grazie sì, per Sventer.
1: Tot bun, salezza zignau, Letizia Rentsch.
2: Ja, grazie per mionta, qui a tu bien, grazie sì.

0: Per far un plaisir oz a Domenia Michel Trun piglia sis 84 anniversari il cor Ceciliana Trun ei miu cor.
1: Per vos con vos
0: Allegra Yvonne Carpanetti.
2: Allegra manch. Ai, non avesse niente gratulare a mia Carpanetti, quella outsider Jones, e della a cominciare la personadi, la c'è bisogno della tutto il buon, per tutto fatto, e l'impostit fortuna e sandà. Ai, e poi c'è bisogno se sbap, se pin, nona i bazzi.
0: E musica datil dalla Rümli Gang, Anna Carpanetti, la sora da mia, è lo dalla Parteida.
2: Sì.
0: Insieme con sì. Severin Tonet e Simon.
2: Simon
0: Ron Koller. Precis. Elz Treis procurunos per musica d'anniversari per Mia Carpanetti 7000 Rinder, la polca sperta piglia complion. Giaveis, bels days, Yvonne Carpanetti.
2: Grazie.

0: Rümli Gang, piglia anniversari da Seda Jones, da Mia Carpanetti, da Ftan. 7000 Rinder, quel Klassiker an la Version da Rümli Gang, oz ebbe per Mia Carpanetti. 0800 25 30, si vessas ir gugent gratulò pil zons, David Kamenisch da Klostra al telefon. Buonasera, David.
1: Allo, Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Gugent, Sergio. A io ves gugent gratulò oz a Giuseppe Brunold, el habitesse a Rodels, el abiala dum liasta, leusa el fa fiasta o sin seu, si attonta nova avol di dona scienza. Corrialmein, gratulesce leo ad el, e je vis il vino von tutto il bien. Sin bien se va se, Giuseppe. Adot, naturalmein, in abiala fiasteta. Al je vis de musica fos schon, pizz beverin, con la cappella Oberalp.
0: Stupend! Co è da aggiuntare una volta più? Oterci già vigir, ven avanti in bel dì, a David Kamenisch, Salezza Klostra, e speranci vain podia fare un piacere a Giuseppe Brunold.
1: Sì, Gugent. Grazie a milion, Sergio.
0: Gugent, bel zio mazzdè.
1: Grazie a milion, grazie.

La Chapella Oberalp, coniglia bella, schottisch, pizza, beverin, musica d'anniversario, oz, piglia, 79 aval, complion, de da nascenza, natalezi, da Giuseppe Brunolt a

0: Chris Rea ter RTR con gratulazions ils och da Ochover, grazie ci isch stos dalla parteida. Resta per il moment anche Kelly, Simona Kajakop può anche s'allegrar da posta ella survigna las entradas per ir a far bogn a scuol. Già veis bun divertiment a totes e tots vos otters ci vez il zonzots ven avant bels anniversaris la scegu star las turtas tant gratulazions per Ozils Oc da Ochover al microfono è sto Sergio Guetsch Giovation Bell si va mazde
1: RTL las gratulazions il suo intermezzi der RTL
2: con scovrides hits e sempre verts
1: Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per la scola bilingue da cuira dati novas reglas, la città reagisce in un cert maldiever e la sanadura in lengua di nota sovenina direttura, anna iega comenzi il prim de gener. La scola bilingue da cui rapplie pli sevens genitors, che trametten loro fans ort motivs can de fanno gut con l'interesse d'emprendere in linguaggio in questas classes, ma ben per evitar classes con blers o fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata quira a partir del prossimo anno de scola, las condizions d'admission per le scuole e scolines bilingues. Concret an quel zufans prioritat ch'en crescit si romanc italian. L'economa de menage Janne Jäger diventa manadra de la sanadura, quai comunicesce l'organizzazione per il provvediment de sanedat en lengua di nota. Anna Jäger soppi il posto a partir del 1 de gener. Fin la fin dell'on valia anche il mandat con la Casea S.A., sco societat gestionaria, scrive la sanadura. In pli all'organizzazione decista concentrale cira de persones con demenza a Promolins. La stazione de demenza en la casa du Lac sai actualmente be pauc occupada. La fine mira saia era de concentrar la vita specializzata e le spiertes en connex con demenza en in lieu. La Confederazione ha da questa tonda pli lubiences per seietà lufs a mode preventiva cum prea cun avanti non. Tra 39 triebs de lufs all'Uffici Federal d'Ambient a finos la lubiencia. Ina dumondor del Valais e anche pendente. Avanti non aveva l'uffici dalla Lubiencia tra 22 trieps, più abbonamento la mesedat. L'augment aia per parte da fa con inimidata dell'ordinazione da chiaccia, a dic la Fondazione Cora, incumbenzata della Confederazione, all'agentura de novitats chiste in SDA. En pli detie de pli trieps in Svizzera, explicesce l'Uffici Federal d'Ambient. Ed anche per il sport, success per Valposchiavo Calcio in la Coppa Grigione de Balapè. In il quart final all'equipe del Grigione del Sit batti il Cebero 10 con 3-0. Il difensore del titolo fa uscire il prossimo passo e specchia sin l'adversari del mezz final. Quel venero i in le partite tra il Lusitanos de Sameden e Penedoz e tra il Tonrabius e l'US Schluagnon. Questi giusti del quart final della Coppa Grigione vengono dati il 1 rispettivo il 15 novembre.
2: La meteo.
1: Il sentimento resta il ciel sevens couvert e di plove di puspe. Il confine de naif vengono questa sera sin radont 2 mm. Ot tangi anche per 11 gradi a Musté e de Schuol e per 16 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiagliare l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecchiare 6-1 fino a mesura. In la Val Calanca la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivi di sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verzi. Musica non stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quei dati de nov. Per la scuola bilingua da cui era dati novas reglas, la citat reagiesce sin in cert maldiever, e l'olma son gaie averta, il centun envidà e Schwyz. La scuola bilingua da qui ha pli e pli savens genitors che trametten loro fans ort motivs can da fanno gut con l'interesse d'emprendere in linguaggi in questas classes. Ma ben per evita classes cum bler su fans dall'exterior. Per quai ad attesce la citata quira a partir del proximo de scuola, las condizions d'admission per le scuolas e scolines bilingues. Concret an quel su fans prioritat che crescit si romansch italian. Assurava ein vehicle non en conoscendo ne jaier sair in a barriera de via fier. La polizia cercia la persona culpante. Ier sair, kurt avant las nova, la polizia srovni l'informazion del don. In a patroial aia lura chatavi de la barriera donegiada fastiz d'ina color schiera, comunicesce la polizia cantonala. La persona ca facci il don abbandona il lieu senza annunzia l'incident. A son gaie in les portes avertes per la 83 avla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelet ha discurri in ses plet avertura era delle schialira se le secira questa stat e c'è sfides che quai apportà l'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds davanta pli resistenz cun perscrutazione ed innovazione in diever intelligenta laua ed investizions precises. Questa sfine mira sei alla politica agrara 2030 del Cusei federal, a Parmelet dic. La Olma songai dura fin ils 18 d'Oktober, centun envidà e Schwyz. Ed anche una novità al ski alpin, Markus Waldner, chialesco direttore de Courses der Ilsomens della Federazione Internazionale de Skis FIS. Sin Agengewisch remetia l'Om del Tirol del Sid per immediat ses uffizi, kommunicesche la FIS. Markus Waldner ha levurà durant 12 ans sco direttore de Courses der Ilsomens. Per le prime corse della nuova stagione, sorpia Peter Gerdol, il direttore de corse delle Donas.
2: La meteo.
1: Il suentimezzi resta il ciel savens couvert e di plove di ne puspe. Il confine de naif vengiu questa saira sin radon 2 mm. Oz tangi anche per indis grazia mustee de scuol e per sedis grazia quira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiaria l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecia 6-1 fino a mesura. In la Val Calanca e la via Trantamolina ed Arvigo serade per motivi di sicurezza.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Cun semper verz.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas quatter, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. La vischnanca da claustra vuol sbassar la taia e dovrà anche l'absoluzione all'urna. E l'olma a Songai è aperta, il centun in vida è Schwyz. La vischnanca da claustra prevese da spassare la taglia per il 2027 per 6 pacien, sin anche 72 pacien dalla taglia centunala simple. Il preventiv dall'an proxim doi esser gulivà tra expenses de bunemain 46,5 milions francs. Il Conseil Comunal da claustra ha deliberaier unanimamein tant il preventiv sco il peda taglia 2027 per manza della votazione all'urna la fin de novembre. La radunanza comunale da Cetras ha provaier sair in credita planizzazione per una nuova chiesa da scuola. Il credit è di 1,6 milioni francs, an ils pregents e les pregentes di chie con 85 conta de schnof vus. I vala il referendum facultativ. Assurava ein vehicle non in conoscente on jaier sair in barriera de via 4. La polizia cerca la persona culpante. Ihr sair kurz davant les nove alla polizia sorveni l'informazione del don. In a patroia aia l'urecetà vida la barriera donegiada, verstizt in a color schiera, comunicesce la polizia centunala. La persona che faccia il don abbandona il lieu senza annunziare l'incident. A Songai en las portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura e d'alimentazione. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha discurri in ses pleta avertura era dalla schialira e dalla secchira questa stat e c'è sfides che quai ha portà l'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds davanta pli resistenz, cum per scrutazione ed innovazione in diver intelligent dall'aua ed investizions precises. Questes fine miras aia la politica agrara 2030 del Conseil federal a Parmalè aggiunta. La Olma a Songai dura fin ils 18 d'Oktober, centun en vida e Schwyz.
2: La meteo.
1: Il Sventemezdi resta il ciel savens couvert e di plove d'ine puspe. Il confin de naif en giu questa saira sin radon 2 mm. Oztangi anche per 11 grazie mustee de scuol e per 16 grazie cuira.
2: Vias e traffic.
1: Per chiagliare l'auto tras il tunnel del Ferraina e si despecchiasse i eins fine mesura. En la Val Calanca la via Tranta Molina ed Arvigo serrada per motivi di sicurezza. Per chiarà sur il pass dell'Albzu venne raccomandata da venta la SIS la saira equipament en viern.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Concept perverts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett canzons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Ja, la schöne Wust, das leis al Magazin de la Serie. In Oktober entschied, con quai Tuni Pusch bei Dretsch a Seniestere Scheuer. La stagione de Grippe a Pusch bei entschied, in prima linie se tracti d'infektions col virus de Corona, d'anton de Pipaux Casca, Jon Vergau de quei temps. Ad apropo virus de Corona, granit Schacca e venius sentenziaus ed in castig, provede che l'ha comprau in certificat de vaccinazione sfalsificau durant la pandemia, d'anton sin temps d'emprova. Details dati os al microfon per vus, Anna Selina Quinter, in a bella sera. La stagione de grippe in Svizzera anciet ufficialmein la jamna vergada. Quete noch e uffizi federal da Sanedat. Las novitats con Alexi Baselgia.
2: Al moment cresce il dombe de persunas che vantar il medi o la media per vid infekzions de la via respiratorica. Actualmein seien dentant cunzont las infekzions con corona caion conjunctura tot tenor regiun, a dic l'uffizi federal da Sanedat a l'agentura de novitats chisten SDA. Il virus circolesce ad entant main ferm, compria con il medem tempo avanti non. Con la vaira epidemia de grippe, quinta l'Uffizi federal de Sanedat in mezz dezember. A Songaien las portas avertas per la 83esavla Olma, la fiera svizzera d'agricoltura ed alimentazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha discorri in ses plet d'avertura, dalle schialire se la secchira questa stat e che sfide che quai ha portato l'agricoltura. Per quai stoppien ils fonds diventa pli resistenz, con per scrutazione ed innovazione, in diver intelligente laua ed investizions precises. Questa fine mira sei la politica agraria 2030 del Consiglio federale a Parmalè aggiunta. La Olma a Songai dura fin il 18 d'Ottobre, centun envidà e Schweiz.
1: Meine Exterior. L'Armada russa ha fatto una greve attacca sull'Ucraina. Il mercato di Kramatorsk e Josh dell'Ucraina ha dato il meins 33 mortoris.
2: Vitier seien des deutsch persones blessures a comunicà il governatur militar de la regione in l'Ucraina de l'Ost. Les indicazions na se lasciam bec verificà a moda independenta. L'emprim avevi nom Kim Bu seien venit tuccia e che pliras persones seien mortes. Il president ucranais Volodymyr Zelensky ha dit che in attaccia russa con bomba seien tuccia dus pitchens bus. In Italia alla riforma del diritto de legge di spitaivla surmonta il Davos obstacle. Sentre il Senato era la Chambra dels Deputats di Gie al progetto della chef de regenza Giorgia Meloni. Contangia una partita o una coalizione tra l'elezione del Parlamento la limite fixata da 42%, sovien ella de nove ulteriori sezze nel Parlamento. L'opposizione criticesce che le riforme sia fatte uscire, che Meloni abbia migliori chance di venire eleggida l'an prossimo. Il premio Nobel di letteratura va quest'anno alla poetessa ed autora Anne Carson dal Canada, che ha comunicato all'Accademia Svedese a Stockholm. La donna de 76 ans vegn onurada per si ovra gaiarda e plein ideas, cae a crea en in dialog ludic la tradizion classica cun noves formes per la literatura contemporana, scoia nomen la comunicazion. Anne Carson aia collia durant si entira carriera la creazion de sias poesias, cun lavurasco translatura ed instruia diverses universitats.
1: Con questo sport, il balapei svizzere capitani della nazionale svizzera Granit Schacca è venuto sentenziato ad un alto stich con temps di prova perché l'ha comprato in certificato di Covid-sfalsificato.
2: Sco Schacca ha scritto in Instagram e ha accettato la sentenza della Procura Pubblica di Luzerna. Schel nas a fa bec culpai val ils proxims du sons, nas sto el bec pa jaltje stide 150 mili francs. Ketschak a comprai un certificat a Covid falsificia, avev el fac public avant due semnes. Per quai ner el bec sta nomina per ils devos gius de la nazionale svizzera en la Nations League. Markus Waldner, chiales co-direktur de Kurses del Ski Alpin Trils Omens de la Federazion Internationale de Skis FIS. Sinadien Javisch remetje l'Om del Tirol del Sid per immediatse suffici, kommunicesche le FIS. Markus Waldner ha lavorato durante 12 giorni co-direktur de Kurses Trils Omens. Per le prime corse della nuova stagione, sorpia Peter Gerdol, il direttore dei corsi per le donne.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Le scuole stanno questa sera tra noi al centro e qui vengono fatte ordine. Le premesse per venire alla scuola bilingua dovranno venire più strenche, soprattutto per miscedere i figli scolari. Con Afons Schweizers e Jasters. Patrick De Giacomi, Cusier del Mercau, declara.
3: Es ist ja so, dass wir gemerkt haben, auf der einen Seite, dass aus den Schulhäusern um die zweisprachigen Angebote, gerade im Deutsch-Italienisch, sehr viel mehr Kinder kommen. Und das hat sich in den letzten Jahren noch stark akzentuiert. Wir haben auch gemerkt, dass viele Eltern das Angebot dort nutzen. Natürlich nicht alle, aber viele, wo es eigentlich gar nicht um die Sprache geht, sondern aus anderen Gründen.
1: In dels Motivs, per exempel, de Boscha Jelsefons kun Jasters a Schola. Tenor el Präsident de l'Union Ramonche Quera, Patrick Colette, ein les noves Masires Magistes.
4: Da l'ora metter tots ante la Madema Sadella a trugir a far per tots ils Madems criteris che il mossa a metci, che els ci on elaboró che els criteris on forse menge pac a savede de mart, scucci il romanche funziona ir.
1: Nus udinon de pli de lur position en causa, ad apropo prender position en Francia, van scolars e scolares sin voia che combatten per l'educazione. La Ramoncia Clara Valois, che sta a Paris requenta.
5: È na pel moment be dudi un pa de lunch, un pa explosion. Questa ci amineva per ir alla metro, per ir a lavorar.
1: La scuola e l'educazione facente per noi sono in quel magazzino, a quei 10 suenter in Sguarzi Laura e del traffic.
0: La meteo.
2: Questa sera dati ed in puspe fase scomplivia. Il confine de naif vengius in radon 2 mm. Demaun specie ne mascheide da solei e nivels, i due resta sic. Le temperature maximale sono da maun, a cuire e de scuolter 16 gradi, in le sorselve 30 a 14 gradi, ed in le sorseis 38 a 12 gradi. La sonda comincia con un zic plievia ciaela, pli tard cucai il solei magari. Le temperature maximale sono la sonda a cuire da 15 gradi, ed in le giardine 30 a 13 gradi.
0: Vias e traffic.
2: En il partenza ai colonnes in la via nazionale 30 Jenatze del tunnel de Küblis so entr in accident. Il traffic ve in manà alternant sur in vial. En la Val Calanca la via Tranta Molina ed Arvigo puspea verta. Per chiarà sur il pas de l'Albzu ven recomandade venda la sis la saira equipament en viern.
1: Al Marcau de Quera vol garantir qui dat a les classes de scola ina mischeida, quai dentre fons schweizers e de jasters. Per contonger quai al Marcau decidiu de detar les premisses per saber visitar la scola bilingua. Dit simpel, ai deventa pi grev de servenir in plaz en quella. Checken els motivs per quella decisione, che criteris che scolares e scolares han da d'empli al futur, Maria Fieli reporta.
6: En la scola bilingua a Quira, dati per ufeums formazium per tudesc rumeunc ni tudesc taian, sel scelim da scoletta e scola primara. Tenor il marciau da Quira, agen ils ultims ons plia pli geniturs termes lur ufeums in quella scola, ort motivs can da fa nut cun l'interes den prender in lungac. Mobin, per evita classes cum biers ufeums del exterior. Da qui si ricunzunt per tucada la scola tudesc taiana, per la scola tudesc rumeuncia, detia denteum strus de quels cas. Patrick Colette, il president dell'Unium Rumeuncia, manegia.
4: Perché le scuole è semplicemente bot tots ci on in background rumanc e da loro metter tots ante la madema sedela a trugir a far per tots ils madems criteris che il mossa a metci, che els ci... On elaboró che i criteri sono forse menge pac a savede de mart, scucci il romanche funziona ir.
6: Tra i nuovi criteri stucca tre under outer che i suoi films che in propri carcissi romeunch vengono priorizzati. Danov doa e plina veum da in contingent per quartier, da quant bieras scolares e scolars lasken mincia mai visita la scola ni la scoletta bilingua. Si des en in quartier mina bieras feumsken adatai, decida la fin finala la sort da vart cica survinga al plaz. Tenor el marciau, la varianta la pigista da decider. Tenor Patrick Colette.
4: Che pare un po' di essere un po' di quel casino, ad un casino, io sono un po' di sesso, mi viste che il tutto il zonfanz da verla smadè ma chance. Allora, che vuol dire la fine finale, ci sono di sfurtegna e di differenza, di plere zonfanz, ad un fanz, e sono anche il ciclus romanz, l'altro è un sesso, mangia blair e con tre la short, survin bech la possibile data, ci sono la fine finale, un fanz ci vuole egni, ad un quella c'è da scuola e di un'altra, ad un'altra c'è da scuola.
6: Per tu cau da tales midades fu sur tut la scola tudesc Tajana e biga la scola tudesc Rumeuncia. Qui gi il suprastont al marciau Patrick De Giacomi. Tenor leja stopien el centeum tracta demadus lungats medem.
3: Die Anwendung jetzt wird wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen. Also bei Deutsch-Romanisch praktisch kein Unterschied zu bisher und Deutsch-Italienisch schon.
6: Tenor el wingen las novas premisses pia ad avine gin influenza negativa sin la purgida Rumeuncia.
3: Ich gehe davon aus, dass eben die Sprachaffinität, die wir bis jetzt ein bisschen schwammig formuliert haben, bei den romanischsprachigen Kindern eben da ist und beim Deutsch-Italienisch bei vielen Kindern nicht, aber bei einigen auch sehr wohl, oder? Und von dem her gehe ich davon aus, dass das eigentlich jetzt beim Deutsch-Romanisch keine negative Auswirkungen haben wird.
6: Tenor Cifras del Marciau, age in Londra Schola Vargau, ucent ucho films visitau la Schola Primara Tudesc Rumeuncia. A tenor Patrick De Giacomi, tu essi per zufeums Rumeuns e vina veum da medem bieras plazes in scola. Las novas premisses valn a partir del proximon de scola. Tu tenor detia om inani lautra adattatium gi Patrick De Giacomi. L'Unium Rumeuncia ponderesce anteum ils proxims pass per fa il possibil qui dat per via de las midades ne gin stige vantaggs per scolares e scolars Rumeuns. L'Unium vinga è a se mettere insieme con Unium se rappresentanz del lungaggio italiano in Chausa.
7: Unsere ständlichen Schulen meinen dann ein Tod in Autorlug. Als ein Malkontents, Melis de Scholares e Scholars, wann in Francia sind Weihe, quick und Edit de Genitours e Scholastes e Scholasts. Les Conditions e les Scholes seien miserables. Ja de Pivargi niamna vegn protestau, a quei se de Rasau elentire Francia. Clara Valois vive a Paris ed ella ha cinciau con nostra redaktura Fabia Cadof de vart la situazione attuale.
8: Ils portrets cins raggiungen de la Francia fan impression. Demonstrazions de milis e milis de persunas orvant tot scolaras e scolars del gimnasi ci combatten per lur educazion. La polizia ha intervenit per part con violenza. De specials protests han comenzà sun nudes arrestades 6.100 persunas, la gronda part juvenils. Navis, ma da di els protests a Clara Valois.
5: Ena pel moment be du di un pa da da lunch, un pa explosions. Cursi ci amineva per ir alla metro, per ir a lavorar.
8: La duona de 38 ans ci des cresciude su in Francia con una mamma romancia, dis ce erce la tradizion de protests in Francia es gronda, sei o se giusta un moment in giu ce bler sei agni insembel, ci sara massals ultims ans. Impustut la situazion economica e que meina su in via de più persones scobels juvenils. Clara Valois fa un congual culs protests dels Gilets jaunes ci han comenzà del 2018 per vid el prec del benzin.
5: Tot questa situazione un po' difficile è sderce venderce insieme con quai ce hai i venir nano se cresciuts a sostener als giovens perché c'è la situazione economica in Francia sono un po' complicata. E hai, dunque c'è di una vaz puoi dirci una grande sorpresa, ma fa un po' impression.
8: Comenzà an els protests in un gimnasi e s'han derasats sin tot el paese. Criticià venien rattes in scuola, Bleras uras ci vengan stricciadas per cece magisters mancian o infrastruttura marotta. Las condiziuns ein las scolas in Francia sen fige differentes tot tenor in ucises stadis, Clara Valois. Giusta ein tils molius, als lös pi povers, nu sun las scolas in bunas condiziuns ed er daia classes cun fina 35 scolares e scolars.
5: Dovenu questa sta pens contada per tot ma propcia chalurs enormes i le scoles suvent sun veglius nu sun stats renovadas i des er da vende lacils scolers ils magistris propcia muriven del chat i desir che in anis pü magistris avonda perci che le spaes nu sun usche bunnes per ils magisters in Francia, despö ans e ans, i uscetce les magisters suvent curt sun amalats o altern no sun rimplaçats, i uscetce heiles les condizions no sun fitch favorables per la juventum accendi.
8: Diers nie la tema d'existenza tras la crise del clima e l'intelligenza artificiala. Già otsun 20% dels giuvens in Francia senza lavur, un de cinch. Cifras ci fan tema als scolars pel futur. Els pretenden de la regenza d'investir de pui la scola cun un paquet de 10 miliardes a giut d'urgenza.
5: En a un ami ci des magister, anzin d'un lycée ci va più o main ne usce mal, ma ci des stat hai pro principi de protesti de un pa explosions qua dire l'esna passada ba elis magister rusche che el vez da dante il sistem ci desgrev ci el chat bun che els juven si il lor problems a man rein e che svan un pa du dir
8: Tenor Clara Valois pudessen els protests durare mo finter les vacanzas du tuon ci comainzen la fin d'October. Ella suppone che l'ura veni un po' più quiet. Fin laia ens raggiungen probabel a moblers portrets de protests dels giuvens sulles vies in Francia.
9: Fabio Cadovacinciau con Clara Valois davart la situazione attuale in Francia alles protestes de scolares e scolars per lur educazion. A cova si stau per questa sera del magazzin. Prisca Bondi è stata responsabile pels contents. Alexi Basel già preparau a presentau vus las novitats. Miu nom è Anna Selina Quinter. A scia vus leist at la quentir magazzin ni legir de pli details davart nos temas a quel che marcia actual mein lufidia in clic sin rtr.ch. A jou restel, vina vanca o per vos el microfon per accompagnatra la sera.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: La mesiam la sera ci la mesiam la legev de sera esi già. Le am la vaspert ci a giu libroz ci sa forse gleiti per che ta ansemen se metto sin vai a casa. Ci sa forse da te de quelze de quelles dentro vus can per un de se metto sin vai a la lavur a se preparan os planet pel survege de noc nid la sera. Per il soundtrack di questa sera procurano amici che sono noi Snook con un bel dì il microfono Anna Selina Quinter ci vediamo in una bella giornata.

0: In vi anau de Piamnas. Dautier veva il capitani della nazionale Svizzera Granit Xhaka già die e l'agi svalzvicau in certificat de vaccinazione senza esser venius vaccinaus durant la pandemia. Qua veva die già concediu ad os ai la sentenzia si maisa. E l'ha de pagare una multa de 3 mili francs a ciun conte dis e ad Antonin in castig condizionau cun temps den prove de 2 ans. Poi El va mo en vigur, se Xhaka vegnes en tefer quei temps, au ni nega castiabels, lu vessel de paga quels 150 mili francs, a se bo lu capeta nuot. Scoel scrive sin Instagram, en seia posizion en causa, vul el surprender responsabla dat per quecal, agi fac quei vevel già dic avon, el agi acceptau quella sentenzia, pagau als cuors del process, ad agi dau tir tot. C'è conseguenza che quella sentenza aus ortovista sportiva per Granit Xhaka, che è un bodel tutto chiaro, la federazione ha scritto sin domanda della SDA. El sagem priu in conoscenza della decisione a venire aus sin base de quella a fa discurs per marà coi valu vinvon el futur.
1: RTL Novas od il mundel sport.
0: Tonus vai venuan con musica de Schlager, gekonnt ja de Morgen Merveille und morgen früh küsse ich dich wach, Helene Fischer.

La Gevgia als 8 d'October ad Oz ei propi inaga stau in di polit grisch a bletsch. Ad apropo grisch a bletsch forse sens di somber. Forse di quei wussi c'è procura actualmente per in hit center lauter ni merdic Shane Michael Booth. Al cantadur, songwriter, producent, suona pliris instruments, scola gitarra, clavazin, al bass, ni e un biars auters, somber, vegn, da siu nom, SMB, da ses iniziales, Shane Michael Booth, SMB, o de qua al fai del pleit a somber monta e ton sco grisch, sco scardaliu, forse aura, sco oz, se vessi ins interpretà, e mi c'è casa la proxima in nova de del My Body Isn't Ready.

0: Dies van la sisis vignu cal sinondas remonches. Suenter dodijons va ina era a fin. Marcus Waldner, seretile sco director de courses dels omens de la Federazione Internazionale de Skis FIS. Quesin adien gevis per immediat. Schuel declara adiel el sentiment che manchia del l'energia e la tenuta necessaria per onfa inega in entire sesiun a se schuel ves gevisau. E se di bostau in a sempla decisiun, ma e se di in a posizion che se di colligiada cun in squetsch enorm, a scheia Waldner. Os alla FIS bei dem flein Successur bei del Tirol del Sit Waldner wen Ludenton e et accompagna aktiv la persona che surpren si de si sont drei sons suprem fach si nautre position ente fer la FIS ei am bo klar per les empremes courses la nova stadion wen Peter Gerdol al direktur de las courses de las donas a surprender. En gisiat dis vai già liber cul slalom gigant a Sölden a jem prem da questa sesiun.
1: RTR Al puls del sport.
0: Alles proximes 30 minutes conta per nus Eddie Grant con Gimme Hope Joanna.

En 2 minutas aisi las 6. De quales ure sin undas remonchas ei el temps ed ina de Cinciampau de vart el sport, de cuica cura a passa ad apropo sport. Je, els, ad elas, sauden simplement evitier. Sabo scoi va vus, forse magari e cun mera sport, ni forse fa sets cun son sport d'equipa. E mince ton itic giù de la gnarva, culs arbitres alles arbitres. Mince ton forse vide se vi la, si han fa d'ina decisiun, ca constat forse budel tot per vus, ni bo en favur de la equipa preferida. Denton senza arbitres ed arbitres dati ne dins giux. Et ina ca voliu se ve, coia in somine gade d'esser en quella rola dat arbitra ai nostra redactura Ronja Muth, per quai alla realisau in nia Klick, cool Thema Arbiters et Arbiters. Mi da un event la rolle della giugadura in gada al la mandura con quella dei arbiter ed è schulau setza la fin finale in giug per propri seve co quei ai. Se vos es interess, amarrasas budien lufien clics in rtr.ch ni sin play RTR laudati alpiniev Klick arbitra 90 minutes sot squitch da maram.

0: Il di per RTL.
1: Oz con Cosin Mon, buonasera. La scuola bilingua a Quera ha pli a pli sevens genitors che tormetten loro fons in quelles classes ord motivs che hanno fa nuot coi interess d'en prendere in lungaggi ma ben per evitar classes cumbia a fons dei exterior. Per cui, ad attesce il mercato de Quera, ne vende ion de scuola che vigne le condizioni d'admissione per le scuole e scolette bilingues. Concret, an quelle fonds priorità che increscisse Ramonsch in italiano. L'economa de menagi Anna Jäger diventa menadra della sanadura. Quai comunicasse l'organizzazione per il provvedimento de sanadat e l'ingiadina alta. Anna Jäger surprende il post e un prem de gener 2027. Empli all'organizzazione de CDU de concentrare la tira de persone con demenza a Promolins. In veste alla munconza d'aua extende la vischnonca tumliasca le misure de spernia aua a Velden e de Schett. Quai per garantì al provvediment d'aua durant els proxims mains, einum en ina comunicazion. De nief se gis comandau d'en plani pools, de lava autos e de schua surfaces. Già depi al circladur appalesce la vischnonca de spernia aua. La Confederazione ha dato quei a ton de pli lubiences de città lufs a moda preventiva che jom vergau. Concret, ai uffici federal d'ambient dau tocca nos la lubiences ter 39 trops. In a demanda o del valais a jom pendenta. Avon in on veva i uffici dau la lubiences de sminui al diember de lufs ter 22 trops. Ai augment agi per par de fa con in amidade dell'ordinazione de caccia declara la Fondazione Cora che è incumbenzata della Confederazione all'Agentura de Novitats Keystone SDA. E pli detti de pli trops in Svizzera te noi uffici federal d'ambient. Tondo mai, tocca la prossima ga.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: C'è per voi in del Spibial Tunes chi dat? Forse qualcosa? È la lunezia in els amaturs. Amaturs de Zenz venissin dur curts a cajun del jubileum del Zen Gron de Cienciun Cantons a l'Umbreina dau in a guida. Ad in, che era propi picca fascinaus, anumna als Zenz per fin siu hobby avem us accompagnau tra quella. U disam cautra nus, las proximas minutas, bic vus ches accompagnau tra quella sera. Il microfon per vus, Anna Selina Quinter. Acucau e musica romancia dels Galiots. Nau termai.

tens ina tras. Tocan si yes. Et ias boraps. Rina mica i morts.

0: Sabrina Carpenter con A Taste. Cienciun contents al Zengron all'Umbrein Aschau Festival. A perquai alla Pleif Lumnezia invidavan semen con la Fondazione de Cultura Lumnezia a Surselva Tourism du a duas guides de Zenz. Quelles meinen nevende surgesti a vela tocken all'Umbrein. Ina a Giadiu Liuc e de quella ai Alice Bertox participada per nus.
1: Il è la demeon de las 8 mesa a 14 persunas ens entupades sil percadi de las pendicularas a vela. Sulettamein dus hospes de vacanzas e ins amischadai dentils indigens che s'interessescen per quella guida. La media de veglia decina dils visitaders e denter 60 a 70. Sulettamein in juvenil e neus con seu bab a quella tura. Il giuven con cavels curts stiers e vestius con jeans neres ad ina giacca de flias nera. Giatti egli amprem tuchiez giù sur gesti, registresce al con seu telefonin il tuchiez che la calostra ha messo in funzione apposta per la guida. Ja vai marvellas da quei giuven.
2: Io sono Levin Buchli, io sono Gisiat e sono Lax.
1: A ti è fascinaus da tuchiez. Racconti, nega, qua è stignius da quei tuchiez?
2: Io sono venuto a 2000 Gisiat, sono YouTube, e qua c'è un video da Lax e qua ci fascina me. Allora, se vengo aus un hobby, e tu sono 9 ans, fans e tu prendo sils, tuns, e te speziali sens, sco quartripper, also con una ripper, e te historisch, also binecorp, glocke.
1: Ad evesel, ti sei un expert, da non das lo tocco alla sua vita.
2: Già schon da YouTube, e te. Ja, der Leger, also kum Beitrag geht, er hat ja Infos auf Internet.
1: Ja, se de Zidel de Kumpignale vin tras la tura de Zenz, a quella continuesce col viadi a vela de la Baselgia Giu Pleif. E gli auto, se si osper Levin, a lezzere quente immediat che il mondi proximamein a Feusisberg ad una inaugurazione de Zenz, a che els passentien les proximas vacanzas con la famiglia a Vienna, a posta per mirar Zenz. Ma a me interessa la guida attuale. Cosa per quel Zenz che del surcasti? Saveva sti che schon si c'è? Nie si osei ase un dezienier?
2: Io ero schon si quel cluce schon. Also, genug sehr genau, wenn sie dort Zenz du kannst sinken gehen, jetzt folgt Leute. Jetzt, ja, das Schiff hat sich auch. Das ist eigentlich ein Fetsch im Wählerbleif. Weil aber selbst genug schon bei uns. Und wir bleiben als Zenz der Emil Eschmann, Jane Leo, der Zengron, weil er riesig.
1: Den Tonner in Venus a Villa. Also entre las informaziuns dil guid de Vart la Baselgia si è montada a ses cents dati i caffè a Stortins. A durant che nus gudin la pausa tocchi da miesgi. Durant che sbiars gauden il caffè fan da mondes a se discuren cuore levi in Antuan Baselgia. Da vos Baselgia vesins numnadamen il cents el cluce a levin filmesce il tuchiez. Conosces in gli auto incontro l'Umbrein, l'hai Levin ripassà la guida a Pleif.
2: Già da Baselgia sei un tel senso bia, aber si clucere eri un bo e il mio grande vis.
1: Quella ga hai bottonge u plide di si cluce a vela, denton spettianus il cluce dell'Umbrein til giubilar il Zengron. Sin viadi della lumnezia viaden, muss Levin a miso canal de YouTube.
2: Letzte Mal um 18:00 Uhr auf, quei no mei vigni u della 18:00 a Quera, de San Martin, quei miu zen preferiu.
1: Levin a ja cargau buna mei in 2 videos de zen de tukiez sin quei canal de YouTube, ad ella buna mei in 100 conta abonents. Arrivai a l'Umbrein, mensi l'en prima in Baselgia. Ella ha dato informazioni interessanti davanti al santuari, denton orvontot davanti al giubilar, il Zengron che ne us transportaus avon 100 tons da Feldkirch en tocken all'Umbrein. Ja sai bucom fitch che quelle informazioni interessessen Levin, en mincia cas es el in dils emprems che i prompts per is incluce. Cica les a po sa ascendere il cluce en tocken sum. Fino a mira eisi ad essersi il talang delle 12 si som. Ja monzo entra Levin, letz an conosce già bene il sclucces.
3: Ti sono mai stato?
2: No. Aber der Kruschel ist schon bei uns bei YouTube.
1: Und in Camberlet, wie sie will, der Schamber, weil ein Prem wie deine Präte der Lenzia da. Wie der Quelle ein Montai Fiars, Schotterin Send in Farada. Nus traversein tschun plancheus, a quals emitia mai collegiai cun scalas da len u alti streches a teises. Tot en tot, ascendinus 30 meters. A lu.
2: Gui vici ga. Einfach. Wow.
1: Nus stein si som il cluce cun ina veste magnifica, a sur nus pendan 6 cents da totas grandezias. A lu datiles 12. Enziat essen us chignais il cluce a mincin ten las urellas. Levin ad enton puspel telefonin ente meun a filmesche co il martì daz il mantì dil zen. Sent il devos resum dil zen gron raquent il president della pleif cattolica romana Lumnezia, Alexander Casanova, e un encint details tir ils auters zens, denter auter til zen pign cin stoan ad ina tuca a meun. A durant che tocca, se decide l'eau d'abandonare il cluce, avon che tutti sbalunen della scala stessa sgiodò. In Baselgia è il rest della gruppa, ad ils auters che stai con me sul cluce, la imbospicia gic. Io prendo Levin di meun e domandel, coi se gli stau per el sul cluce sotto il 6 cents.
2: Asi mi hai fatto piacere, el zemping, let's un gin preussi, e tu sai qual tuna.
1: Ti sei registrato il tunnel Zempin, tuo papà, che tu cavi?
2: Già, so è vero.
1: A te sei un primo scasco?
2: Già, se prendo la carica sì, lo so.
1: A se la domanda, con la tua, a gli piaceva agli esperti e youtuber di Zenz, risponde Levin con els gli gions?
2: Fetch. Also unbeschreiblich, weil ich auch Schibi, Villa, mein Favorit. Du hast es auch Stau Lumbrein, du hast einen Stau Zuckersti. Schibi als Baselges. Ja.
0: YouTubers der Zenz, die ich dir botte. Schau ja, du auch durch die Tour der Zenz a Lumnezia. A dir da dann in der Proxima, probabel quella ga forse senza Levin. Per chi ca interesse, alles forse è in ga amara quel Zenz. La sonda als 10. Oktober, dati la seconda tura, de pli informazions der quella am Fleiss der surselve Tourism a Villa. Qualcuno nuova musica, free drinks und applaus. Dabu fantastic.

0: La sera sin onda somonchas, la gievgia sera rassuna cautrenus. Minch mai, musica dal arch musicale quel portoz. Novas canzuns. Al coro vriu de Nista Venasa festivesce un siu jubileum de Vignons, a per quintent al cor schau componi 10 novas canzuns cun text de poets de la Vishnanka de Brail. A schaia requinta Daniel Pali, el dirigente del cor.
1: Studiar de schaffa in ovra mo pil cor, lo va tu c'ha un principio esi don de fasce tice sento mettere in truquet che ne gimvin a cantapli su enter, lo se lo cresciu l'idea de Ciò compone nuove canzoni che va lui su interrovi del mondo, che tutti i scorsi dovrà cantare su inter. E io spero il fatto che vengano a cantare quelle canzoni.
0: E dopo l'idea con quelle 10 canzoni, tu non lo propri se vuoi svustare la cautra in un court, ne vende mezzo sia date arci musicali a per dare spazio a quella missione, prendo come ho parlato al microfono, Anna Selina Quinter, stada, godi la sera, a tocca la prossima gara.

0: L'alch musical. La musica en il center.
1: Anno 2006 ha dato ad Anista Vanase una fusione del cor Mischadau e del cor Baselgia, e dort Londra ha dato il cor Uvriu d'Anista Vanase. Quei jubileum de Vegnons ha il cor festivau in una moda tot speciale, e per cui ha io invitato il studio in cinque persone del cor che sono state involvate fece la preparazione. Daniela Hefti Cavigelli, la presidenta, Patrizia De Rungs Carigiet, la cassiera, e Daniel Palì, il dirigente. In cordial benvegni a vos treus, ed è in cordial benvegni a vos a casa, preziare as auditures, apprezzai auditurs, fa a vos Ugo Scher. Savens festivation unions luren brems jubileums per conciunconta, se tonta ciunni a un da pli ons. Il cor uvriu ha decidiu de festivases in brems vegnons. Exacte si dice il cor sco co membra e la presidenta actuale Daniela Hefti Cavigelli.
2: Mai animesce il cant at la compagnia. Io cai che hai la jeo at la compagnia che tegno mai è a Denise at il ligiom tra casa a quei animesce da stavit londra.
1: Daniel Palì conta schon de pile giuventicna ad ai tocca noz il imprim al sulet dirigente del coro vreu va es pie jubileum uon in quel sen. Cioè ha motivau vus a von vegnons de surprendere il cor?
3: Also motivau ma è che chi aver fet incantaus de cantar, aver plegé de cantar, de surprendere il cor, aver lo studiav dic, de fare, ne de buffare, perché è torni tec svida, cinza mai giù in cor, Lo dato c'è bene, io sorprendo in cor, lo sape, da omes emozioni musicali con in cor, sasti io di nello vraute emozioni musicali, con cui vai più piacere, sento da fare.
1: Patrizia De Rungs, qui avevo invitato a quel discorso alla Presidente Daniela, insistiu che vus dois essere della partita. Con quel che vus essere stata involvata fece all'organizzazione del giubileum, c'è lavoro dois vus tu faccio?
4: Allo scocca sera va giù una trama di equità di tutte le finanze, da miracoli raps vengono in ene, buon mondo e no. Allo una trama è un beato lavoro amministrativo, da vostri dir che vai essere gidao con ella, perché oggi la dina ti ha un troise fonds a casa, io vai mo in um. E per cui vai a vaccinare mai in sorpresa della, a ci piace che possa.
1: Daniela Hefti, pilione di giubileo, vai spero von de feine tournée, ad è a un dus concerts. Come è venuta l'idea del festival giubileums in quella moda?
2: Quei se da un tras piai rimnau ideas a studiau cosa vessens fa at la fin finale era quella idea della tournée nascida a ce colens tutina collegiai cu na casa a da scia che nos vennu qui ta nos figiai nomis dus ins ve mo in gada a ven jubileum de vegnons ja
1: Alla tournée faci fermada a Zuz, ad Avignon, a Patrizia De Rungs de Codiest, quels due slogans.
4: Quai al stau manegeu la colpa de nias dirigent. Perché che lei aveva lo suo intic, in cui sciences e l'angiadina a con quel canus, figlio in quel gi, e senza stai contenti di in quelle due destinazioni.
1: Allora domanda Daniel Palì, da co zuz? Ni da co vignongrat?
3: Also in gala angiadina si gira per la Salina, che è come la commissione di musica del canton regione alla strada come è. Che avevo di contatto con lei tra quei Vignogni e che la Maria Candines, la Presidente, come è la soprastanza del distretto di Cant, da scegliere questa dao quelle due opzioni di fare questo concerto a Londra.
1: Ad era in clara di fare due slogans? O se la tournée plus Danis non è un tutto norvese non correggio in altri slogans di fare? Grigion Central, per esempio?
3: No, non sapevamo, non proprio faccio prima di fare questi tre concerti a due a Londra di una casa, la tournée.

0: opera che ha medemmamein creau in una nuova composizione. Sperla tournea ha il coro vreudenista Vanasa giù in idea innovativa, nomnada main da scia scriver novas canzuns romances.
1: Io avevo studiato da scia fai novra mo pil cor, lo vato c'è un principio esi don da fasce ti c'è sento mettere in trucchet che ne gimbin a cantapli su enter, lo se lo cresciu l'idea da scia compono novas canzuns che va lo è su enter ovvi da il mond che tutti scorsan duvra a cantar su enter, ad io sperla fece chi che vengono a cantare con le canzoni.
0: Patrizia De Rungs, come hai reagato quando hai avuto la prima volta l'idea del dirigente di scegliere componere 10 canzoni nuove?
2: In prima volta ho avuto una fece buona idea a lui, quando si è comprato, quando si è andato a cui lui è costante, che sta in salumaraco finanziare. Ma il piacere è stato più grande che il tema delle finanze.
0: Daniel Palia, suppone che voi avete condizioni certe, né criteri a quei componisti, c'è chi sta a fare, c'è chi deve fare.
1: No, il solo criterio che noi veniamo è stato da dare la poesia dels, il testo, perché noi volevamo avere il testo della nostra vicinanza, che quei hanno l'idioma con noi, ciò va in sciame un libro, il componista, ma non si è visto di fare tutta la cappella, con un clavecino.
0: Daniele Hefti, con l'autore del testo, vuoi più proprio convincenza della visione di Braille, a quel motivo speciale?
3: Il motivo speciale, in questo anche l'idioma con la visione, è che si succede, che si muove, c'è Biale poesie che vengono scritte in Vishneunka, che ha quel idioma con la Vishneunka.
0: Ma voi personalmente sapete chi detti tons poeti in Vishneunka di Braille?
3: No, insomma, boh. Io credo che non conosce sempre modest nai della scuola, ne ho un shock, insomma, boh, no.
0: In caso scritto Biatex, è quei Alexander Mais e Daniel Palì, ma si conosceva nel personale, forse?
1: No, io non conosco il personale, vai a Bucquel. Io vado a un flautonino di quei codici, entro me, che andavo, io ho scelto questi dieci, quando non li regisci, credo, quei codici. Qui in poesie, lui va a trovare un principio, qui in Biales poesie, qui non mai venuto a trovare, se c'è texto di lui, lui va a trovare bene, studiavo tracce che si avesse prendere da quel codice, e ciò io davo Biales poesie, Biales canzoni.
0: Avevi le reazioni dei componisti in questo texto?
1: Also Reaktions ist ich da im Prinzip per können sind ja kantaule Kanzun. Avon war ja buju pibia Reaktions in adem da mai skoja veći partiju en tekst, min je komponist, a led war lukio se daš klarimene del, je, kada lu štao skontent centra kun koje.
0: A ko ves fa kun?
1: Ja, vi nao kako je to konto vi, buk. Na, in princip, var lu djeći, well, mera tjeza še in Rosai, vala še in Se kaj kerisim tipu sa je boda in tekst ordina kaškade, ka fa kanera, fa autras ramurs, a lua kval srenjul dreč tekst, ta normi umanje de tsi umanje.
0: Ad oč komponišč Ramonš senjem pije per kvala zdiješ kancuns novas, a vuz vaj survenjev od publikum e resuns sa kvala skancuns, Daniela Hefti?
3: Je, in za srenjul resuns, Als Bjarz fetch positivs, lejaut a Schauplige.
0: Ah, ihr da auch schon in den Kanzun Favorite, in den Minion und Nade, bis events, que se dich auch in den Bjarz Kanzun.
3: I dependent ich de la via decida del Publikum. Lejaut plitos pidufna an Schauplige fehler cascada. Ad autos an e Schauplige laue. Anzo teo bia compliments, aber in generale sviniu ludau tullas canzuns.
0: Adede entel componist il Daniel Palisets? Da codiest elegiu la poesia mia can?
1: Io saibu tse come vai a vir qua codice, pi qua sco veniu incontro mi quel text, also, lu va te ciao, die, io pren quella poesia, nga, a fecit ciai, io vai lu tse co, son ne ungiu in tec, son ne, c'è stramende, fati c'è set, ciao, ne mai componiu ti ciai, Allora vai a trecciare bene, prima sto svegli il testo, sono interessato a fare la melodia. Sono già contento con quella forza, vai a fare forza calio con quella, ma il tempo si muove.
0: A quella prima canzone che Daniel Palì ha scritto, te la indiesco prossimo. Mia canna, col testo di Alexander Meissen.

0: L'aua ad avon la cascada è in text ad Alexander Meissen in Convigin de Dardin. Messa in musica an quelles Mario Pacchioli ad Armin Kaduff. Dies novas canzuns romontschas an giù lur premiera lanciata Cercladur a cajund il concert de jubileum de Vegnons Coruvriu de Nista Vanasa. Dies canzuns novas cain us per ascide di sin fiera.
1: Also nus vin in sigura cantavi in avon quelles canzuns in rac nus venien aga in concert, ni in pin concert, pils seniors, ni schocke, etz ina canzun sain ci zon cantai in Basel, de Vron Messa, Colorazion, Dil de Vos, a di amanetje ca ki vin lu forza damandas tutan ina da dirigenz, ni schoia, ni ki van direct ils componists. Las canzuns hau den je esch nus ven pagau alas als componists.
0: Un feine tournée con canzuns veglies, ni odel vargau quasi, a dus concert con canzuns novas, was giu massa la vusco dirigen, mai giu la tema che vin forse un pau mime bian per cantadurus e cantadurus.
1: L'anciata con un giu andamento, quel proiect si gira boc, so vets uns dia buon cietel, c'è che lu sa daula, so entra e stau che nus vain proprio giu bia la vur con prendere las novas canzuns per quelca schon normal, sco dirigenz has di ancora iotes canzuns, a meres c'è va tiu cor, c'è va bopr tiu cor, e da c'è che vai nus ciao prendan contra quel che vignu componeu, a toccal de vos cracceu, che nus vendu miau quei stupend.
0: Alla finale aves di aiu success, e cint meres il publicum che stau duas gadas plein ins concerts. Daniel, us dirigis il cor de Pilanciata, pie de Pi Vegnons, motivesch us il success di l'onda jubileum de continuare ni vesel sende cala ad adiu la bicetta.
1: Ci dici che a plige da dia fai sa sezi las dia vies mondi o fece il quel complige, quel moment che avai il bo plige pli lu sto in scala per quel che lu vengi nuot o ci c'è bien o della sera da cant ni o da din canzun.
0: Se c'è bien della sera da concert ed enton stau las dies composizions novas che venides presentadas. Schon de quelles wenn ja audio l'emission a chaos und den ulteriores duas. Omis duas con in texta Pieder Antoni Livers. La Fonza con la musica de John Walter Casanova ad gest os la prima rosa composizione de Flavio Bondi.

0: Il concert che il coro Vriu ha dato l'anciata Zergladur 2026 ha insettet la in nostra piattaforma di registrazioni di fiestas e concerts rtr.ch/playfestas. Ad appli del giubileum e la storia del coro Vriu se vesse leder sventers in nostra pagina rtr.ch/musica. Le festività sono vergadas e per la fine del nostro discorso avevano voluto sapere, scomprim della cassiera Patrizia De Rungs, ciò che è restato ad ella personalmente qui.
1: Fece bia emozioni. Also, lanciata quel plegè, a lui quei, costat, eri avabu proprio in avonite quelle fece, al davò semplicemente, a zaco, sono fece ingraziabile che non si vende dominiau qui, è loggia. A proprio de vos mene che nous erans in tribuna, questa uscibia era tutto triste che questo adius vergau.
0: A Daniela Hefti, vusco presidente, vos natura mangiù, ni vos anadina, responsabile da per tut. Mangiù da combattere in tic con motivani, animals, cantadurs, stai vit londra, trenai, ni, insomma, vini d'exercizi, ni, es ist au, dec simple l'angide, manà quei cor, tras quei onda jubileum.
2: De principi, ein stai fece motivare, aber ja, è da fase che si fa quitaus. Quitaus per il cor, per le cantature, da mogni, anni a un plagiat, a si meme streng. Dall'altra parte, sentivo in spuspella la motivazione che stavano in Londra, gli ingaggi che hanno giù prendere, di avere lo spuspella bene il sentimento, bene vegno, e la fin finale sono di fece loro, sin quel che non si dominiamo.
0: Lui è in una voce del mondo, tutti tra noi, cioè in Svender Lauter. Daniel Palli, 10 canzoni nuove, state una canzone favorita dentro quelle 10, una che play specialmente bene?
3: No, se io so di me, play in campo, per il momento, se tutte le 10, questo che io ho di auditori, che se io forse stanno corti da giudicare in una capriccia al mare, perché hanno detto la prima gara e poi mo in una. Diamo ne che quale svegliano di ne cantare spuspai, che sai prendere forza in best of, in sai buscans di quel la mera canzone.
0: E Daniela Hefti, vostra canzone favorita da quelle 10 nuove?
2: Il momento, sai, è pure oggi c'è Nina che è la favorita, per quel che in sai già c'è di cantare tutte, sai proprio per prendere una.
0: A Patrizia Rungs?
1: Also ich weiß schon, dass ich in due Favorites, aber ich habe ein bisschen wie der Rest des Komponisten, aber ich habe schon nicht.
0: A per vus, preziades auditures e preziai auditurs, dati us englas de voses da quelles 10 novas canzuns che il coro Vriu ha schau componer. Notch der Staat, da Alexi Nai, con in text da John Battista Spescia, a diest comprim Orazion della Sera, da Mario Pacchioli, con in text Sepp Modest Nai.

Siemi, text da Alexander Meissen, alla melodia e da John Andrea Casanova. Cheu ha il coro vriu cantau insieme con l'ensemble vocal Cantus Avis. Las siat giufnes cantaduras han eschi lloc collaborau al concert de jubileum. A per la fin de quei arch musical lessel delecta vus a un cunincines de lur produzions. Elles han cantau sotto direzione de Rilana Cadruvi Scherer ad accompagnadas al clavecin de Clau Scherer. A mi, Hugo Scher, resti a un de avvisa a vus, bien divertiment, a vinavon, bia plagé con las emissions de radio da RTR. Adia, a stai bene!

Musica per Lina Scadin. Per Tai. RTR

RTR, musica non-stop. Con scuvridas, hits e sempre verzi.

0: Scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Ora che la musica è da casa.
2: Yeah.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorn el bül stan e laven lin e tüll. Tante reint i bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa speravia. Nianca mux intorn el bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol vaint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culces bassa tira su plü greif il fla.

0: Proverbis. Deisa fonateira.
1: Menginnes mamma rusa, io lambda spübi mang, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, ci disla da tagiair, que ais bain que, cim da turmaint.

Er saira l'insch contretti, a braccias cun Jon Grant. Tuat indegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant a svolva, disch che asperst di qua.

Pur de quinta quists fats, tuot gisa missa rier, scoscia quei füss nardats, e cur ne dit ce scoder, am stol quis belgio nun, dismentia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nir ora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lura zvei muassar, Gigi aint las giocces ed ha da comandar. Sül schüval sto ir mengia, ja unun in clepü spass, ed ha gion gronches gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a min pisar, a mo podess,